uguali. Tu Jack Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi regali, le fedi nuziali, ma al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali,

sta per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada e mi

0: blow your mind. Mwah.
1: Morning 101. Listen to

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 23 maggio, Ariete, eppur si muove, idee, intuizioni, nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando.

0: è facilitata dal buon aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte in Trigono promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. Bilancia, l'ora più buia è passata, il cielo ci annuncia una rinascita. La fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Scorpione, sentiamo che l'universo ci supporta, è arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Sagittario, è un giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Capricorno, possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Acquario, recuperiamo l'entusiasmo originale, superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Pesci, evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore, la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
3: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
7: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
6: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
8: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
9: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress. Pronti per un'avventura indimenticabile?
0: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
0: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good Morning 101.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata

0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
2: Želite v popoln mir in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Voglia di un gelato spaziale?
5: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
4: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
5: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
6: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
7: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Ciao Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 23 maggio, Ariete, eppur si muove, idee, intuizioni, nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Toro, tutto scorre più dolcemente, senza sforzo. Possiamo affidarci alla vita e al ritmo che oggi sceglie per noi. Torniamo ad avere fiducia nel futuro. Gemelli, l'energia è vincente e combattiva. Nonostante la luna in quadrato, riusciamo a difendere con grande successo le nostre idee e i nostri progetti. Cancro, la luna in Vergine e Giove in congiunzione ci spingono a perseverare. Nonostante le sfide passate, ci abbiamo lasciato cicatrici. Procediamo con tenacia. Leone, profonda revisione interiore, la comunicazione facilitata da un aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte in Trigono promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. Bilancia, l'ora più buia è passata, il cielo ci annuncia una rinascita, la fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande

0: Incoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Pesci, evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia. Oggi cielo in prevalenza sereno, a Trieste sul calcio, probabile brezza di Borino. Per gran parte della giornata sulle alte zone venti a regime.

0: di Brezza. Temperatura minima 17, la massima 26, mentre venti da est-nord-est agli 8-12 nodi. Domani cielo sereno a poco nuvoloso con temperature estive, nel pomeriggio sulla zona montana sarà possibile qualche rovescio temporalesco, sulla costa probabile borino al mattino, specie a est, giornata 20 a regime di Brezza. Temperatura minima 15 gradi, la massima invece 31. Andiamo a vedere invece i nostri amici di Gradlignano. Beh, oggi abbiamo una temperatura sereno, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno tra i 8 e i 17 km all'ora con temperature dai 15 ai 28 gradi. Domenica invece poco nuvoloso, velato, con venti da 9 a 16 km all'ora con temperature tra i 16 e i 30 gradi. Andiamo a vedere invece i nostri amici veneti con Jesolo, Lido di Venezia, Caorle e Bibione, con oggi cielo sereno, venti da nord-nord-est tra gli 8 e i 16 km all'ora, temperature tra i 17 e 25. Domani invece poco nuvoloso, velato, con vento di tramontana, con raffiche tra i 9 e i 16 km all'ora, temperatura tra i 19 e i 27 gradi.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi. Perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble. Il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
7: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
8: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
11: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
3: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili della serie.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Ritorna Sapori Proloco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:35.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
3: New truck, big

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
2: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac, e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Per un'avventura indimenticabile.
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare.
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
8: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: Iščete strokovnost, hitrost in brez skrbi? Od danes je Avtošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in nautične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se ukrcajte na naša plovila za pridobitev nautičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran akademijadiguida.it.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi: nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffierà vento da nord-est tra i 13 e i 25 km all'ora, con temperature tra i 13 e i 26 gradi. Domani invece giornata serena, vento da nord-est, intensità tra i 12 e i 17 km all'ora, temperature tra i 14 e i 28 all'ora. Un po' di lunedì, velato poco nuvoloso, i venti saranno deboli, soffieranno dai 6 ai 12 km all'ora, con temperature dai 15 ai 29 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
6: Ritorna Sapori Proloco.
7: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
6: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
7: Info e programma su saporiproloco.it.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 23 maggio, Ariete, eppur si muove, idee, intuizioni, nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Toro, tutto scorre più dolcemente, senza sforzo,

0: rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte in Trigono promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. Bilancia, l'ora più buia è passata, il cielo ci annuncia una rinascita. La fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Scorpione, sentiamo che l'universo ci supporta, è arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Sagittario, è un giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Capricorno, possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Acquario, recuperiamo l'entusiasmo originale, superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Pesci, evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa casa a piedi o in bicicletta, deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
10: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo di questa mattina. Beh, cielo in prevalenza sereno, tuttavia nel pomeriggio nella zona montana sarà probabile la formazione di modeste nuvolosità ma con bassa probabilità di qualche rovescio. Trieste sul Carso, probabile presenza di borino per gran parte della giornata. Sulle altre zone venti a regime di brezza. Temperatura minima 13 gradi, la massima 29, a 1000 metri 17, 2000 metri 10. Domani invece cielo sereno, poco nuvoloso con temperature estive. Nel pomeriggio sulla zona montana sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Sulla costa probabile borino. Al mattino, specie a est, in giornata venti a regime di brezza. Temperatura minima 15 gradi, la massima 31, a 1000 metri 19, a 2000 metri di 11.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco di questo sabato 23 maggio, San Desiderio. Tanti auguri a cadere oggi, strage di Capaci nel 1992. Nel 1883 pubblicata L'isola del tesoro di Stevenson. Nati questo giorno Linneo, 1707, medico botanico svedese. Massimo Ceccherini, invece grande comico attore italiano, 1965. Rubens Barrichello, ex pilota di Formula 1, 1972. Daniele Massaro, 1961, ex giocatore di calcio, e Angelo Ogbonna invece 1988, che è anche lui un calciatore. Invece andiamo a vedere i dude di Google, sarebbe la prima pagina di Google quando aprite nel motore di ricerca. Il sintetizzatore è Robert Moog, dall'album Abbey Road dei Beatles alla celebre Riders on the Storm dei Doors, passando alle grandi successi di Rolling Stone. Scomparsi oggi Vito Schifani, 1992, che logicamente è l'agente di polizia della scorta di Giovanni Falcone. Poi anche Giovanni Falcone, sempre stesso anno, stessa strage, un magistrato che ha dedicato la vita contro la mafia, e Roger Moore, 2017, che per 7 film da attivo è il volto più rappresentativo della saga d'agente segreto 007.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com. Punto Zero FM, e la settimana finisce in musica.

Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Ritorna Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
5: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
6: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:30.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profondi. Profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
3: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, discesa sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi tre di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
1: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
0: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante, che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
0: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 chilometri della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste e Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sognate una fuga nella natura?
1: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
2: I feel Slovenia.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
9: Pronti per un'avventura indimenticabile?
10: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
9: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
10: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo di questa mattina. Beh, cielo in prevalenza sereno, tutto viene pomeriggio nella zona montana, sarà probabile la formazione di modeste nuvolosità ma con bassa probabilità di qualche rovescio. Trieste sul Carso, probabile presenza di borino per gran parte della giornata. Sulle altre zone venti a regime di brezza. Temperatura minima 13 gradi, la massima 29, a 1000 metri 17, 2000 metri 10. Domani invece cielo sereno, poco nuvoloso con temperature estive. Nel pomeriggio sulla zona montana sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Sulla costa probabile borino. Al mattino, specie a est, in giornata venti a regime di brezza. Temperatura minima 15 gradi, la massima 31, a 1000 metri 19, a 2000 metri di 11.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 chilometri per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
6: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair. Volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
7: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it. Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
8: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:31.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
3: Punto zero FM.

0: cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
1: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
1: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
2: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con K-Marble, di Francescutto Marmi, ora è realtà. Un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi. Perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con K-Marble. Il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttomarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutto Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:04.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
2: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
2: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
5: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
2: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 gran premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
0: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
2: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
6: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
7: Ritorna Sapori Pro Loco!
8: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
7: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
8: Info e programma su saporiproloco.it.
9: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
10: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
11: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su cairntenterme.com.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi. Nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffierà vento da nord-est tra i 13 e i 25 km all'ora, con temperature tra i 13 e i 26 gradi. Domani invece giornata serena, vento da nord-est, intensità tra i 12 e i 17 km all'ora, temperature tra i 14 e i 28 all'ora. Un po' di lunedì, velato poco nuvoloso, i venti saranno deboli, soffieranno dai 6 ai 12 km all'ora, con temperature dai 15 ai 29 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
4: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
5: Voglia di un gelato spaziale?
6: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
5: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
6: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
7: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
8: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
9: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
8: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
9: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
8: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
10: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
11: Ritorna Sapori Pro Loco!
12: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
11: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
12: Info e programma su saporiproloco.it.
13: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
14: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
15: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
14: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano
16: Damiani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 12 minuti.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
6: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24° incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
7: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
8: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
7: Dimmi dove?
8: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
7: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
9: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
10: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

ragazze, direttamente dal numero 8 di 7 giorni fa, Ronnie Harrell, Shai Johnson, progetto Hidden Part of Me. Andiamo subito a miscelare la 15ª con la 14ª e con la qui direttamente anche questa dalla numero 2, perde un sacco di posizioni.

Mister, numero 14, Central Selection. Andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni. Anche Freedom Is All con la bellissima

Central Selection. Andiamo subito a miscelare la 12esima con l'11esima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2026, andiamo.

0: di David Morales.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia. Oggi cielo in prevalenza sereno, a Trieste sul Carso probabile brezza di Borino. Per gran parte della giornata sulle alte zone venti a regime di brezza. Temperatura minima 17, la massima 26, mentre venti da est-nord-est agli 8-12 nodi. Domani cielo sereno a poco nuvoloso con temperature estive, nel pomeriggio sulla zona montana sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Sulla costa probabile Borino al mattino, specie a est, giornata 20 a regime di brezza. Temperatura minima 15 gradi, la massima invece 31. Andiamo a vedere invece i nostri amici di Gradlignano. Beh, oggi abbiamo una temperatura sereno, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno tra i 8 e i 17 km all'ora con temperature dai 15 ai 28 gradi. Domenica invece poco nuvoloso, velato, con venti da 9 a 16 km all'ora con temperature tra i 16 e i 30 gradi. Andiamo a vedere invece i nostri amici veneti con Jesolo, Lido di Venezia, Caorle e Bibione, con oggi cielo sereno, venti da nord-nord-est tra gli 8 e i 16 km all'ora, temperature tra i 17 e 25. Domani invece poco nuvoloso velato, con vento di tramontana, con raffiche tra i 9 e i 16 km all'ora, temperatura tra i 19 e i 27 gradi.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10, a Trieste.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

Selezione dei Morales, Vocal Mix. Signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, è in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10, Rock On. Questo è un classico.

0: con Mr. Jake.
1: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in piazza Municipio una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto.

0: Strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Bienvenidos en 101 House Selection, las 20 canciones más trendy y elegantes del panorama internacional en Radio.0. Terry Hanna, you ready?

0: So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento del Meteo Montagna. Beh, oggi cielo in prevalenza sereno, tuttavia nel pomeriggio sarà probabile qualche formazione di modesta nuvolosità, ma con bassa probabilità di qualche rovescio. Temperatura a 17 gradi a 1000 metri, a 2000 metri 10 gradi. Domani invece cielo sereno poco nuvoloso, temperature estive, pomeriggio insomma sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Temperatura a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 11 gradi. Andiamo a vedere invece Sappada. Oggi nuvolosità innocua, i venti saranno deboli tra i 9 e i 19 km all'ora, con temperature tra gli 8 e i 22 gradi. Domani invece poco nuvoloso, venti da est nord-est con 8 fino a 18 km all'ora, con temperature tra gli 8 e i 23 gradi. Mentre Cortina, oggi valore poco nuvoloso, i venti saranno deboli e soffieranno da nord con 6-22 km all'ora, temperature tra i 10 e i 22 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, vento di tramontana tra i 7 e i 19 km all'ora, con temperature tra i 10 e i 23 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 19 minuti.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma-Lecce e Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma-Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
6: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno. Pep Guardiola saluta il Manchester City, consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano. Domani, contro l'Aston Villa, arriverà 593 presenze sulla panchina dei Citizens, dopo aver iscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
5: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale: prudenza e massima concentrazione.
7: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare, speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo, però vediamo adesso con calma. Se perdiamo al primo turno, tutto questo poi non è inutile parlare, no? Quindi andiamo turno dopo turno.
5: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 poi le qualifiche, allo stesso orario domani la gara lunga. Basket playoff scudetto si gioca stasera a Trieste-Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Pallavolo, battuta ieri 3-2 la Serbia, la nazionale femminile che prepara Nations League ed europei, torna in campo stasera a Genova nel secondo incontro dell'Equilibrium Cup. Le azzurre affrontano la Turchia, si inizia alle 21, domani contro la Polonia, l'ultimo impegno del quadrangolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
9: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste, Grado, Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
10: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
11: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
10: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
14: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
15: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
16: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
15: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
16: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
17: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.
18: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovelj, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
19: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo.
20: Duomo. Gemona in rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
21: Ritorna Sapori Proloco!
22: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Proloco del Friuli Venezia Giulia.
21: Sapori Proloco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
22: Info e programma su saporiproloco.it.
23: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
24: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
23: Dimmi dove?
24: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
23: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
25: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
26: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
25: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
26: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
25: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
27: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutt Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutt Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

Que le quieres vivir.

0: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.

0: zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria, previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi: nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffierà vento da nord-est tra i 13 e i 25 km all'ora con temperature tra i 13 e i 26 gradi. Domani invece giornata serena, vento da nord-est, intensità tra i 12 e i 17 km all'ora, temperature tra i 14 e i 28 all'ora. Un po' di lunedì, velato poco nuvoloso, i venti saranno deboli, soffieranno dai 6 ai 12 km all'ora con temperature dai 15 ai 29 gradi.
3: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
4: Sognate una fuga nella natura.
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
7: Bentornati ai nostri Big 40. Allora, freschi di primavera, abbiamo portato anche qualche brano nuovo, ma è primavera già da un po', no?
2: Dipende.
7: È che ogni tanto fa quella giornatina un po' freschina che uno si dimentica, no? Che fa caldo, cioè che in teoria dovrebbe fare più caldo.
2: Na na na na, ti ti ti ti.
7: Cosa stai cantando?
2: Lady Gaga.
7: Ah, allora dai, comincia tu.
2: 40ª posizione, Lady Gaga, Doeshi con Runway. La canzone che in questo momento Lady Gaga, l'altro giorno ho visto qualcosa. Ah sì, lei è tra le miglior performer che io guardavo l'altro giorno per curiosità del Super Bowl americano.
7: Ma dai!
2: La seconda dopo Michael Jackson come esibizione pazzesca.
7: Beh,
2: ricordo,
7: vabbè, non sento a credere.
2: Ecco, senti che bella voce ho.
7: Bellissima, ecco, sì, molto sì. Graffiata.
2: Una voce
7: graffiante,
2: che
7: graffiante.
2: Sì, graffiante.
7: E invece sì, ho visto a proposito di gossip la foto di Lady Gaga con il suo fidanzato tutta bella felice su una barca in costume da bagno. Non è che proprio mi sia scattata l'invidia, perché sono molto contenta di essere qui. Invece, tornando alla musica, ritroviamo qualche brano insomma di Sanremo, quindi posizione numero 39 per Maria Antonietta e Colombre, Ci cucchiamo la felicità e basta. Oh, ci vuole.
2: Invece abbiamo Siena Spiro
7: o Spyro,
2: come volete chiamarla. Lei è particolare, sembra un po' Katy Perry, lei è molto giovane, 20 anni, con questa canzone Die on This Hill, 38ª posizione, da seguire perché logicamente a 20 anni insomma deve ancora farsi tutto, però molto particolare sia come voce, lei è inglesissima, non voglio dire che è un po' misto tra Katy Perry, tra due o tre cantautrici, un po' sai, anche la voce ha qualcosa di varie cantautrici, quelle navigate, però
7: navigate.
2: Lei insomma,
7: la voce comunque
2: 20 anni adesso deve farci
7: una voce notevole,
2: sì.
7: Invece posizione numero 37 per Angelica Bove, lei l'abbiamo vista alle finali di Sanremo Giovani, e questo è il brano insomma che con il quale farà sicuramente strada, che si chiama Mattone.
2: Dai giù Mattone.
7: Che appunto nel passato ci ricorda qualcos'altro, anzi qualche altro pezzo, quello di Rita Pavone.
2: Più di uno.
7: Datemi Mattone,
2: alla 37ª Angelica Bove, Mattone 38ª.
7: Sempre attuale.
2: Sì, Siena Spiro con Die on This Hill.
7: Alla 39ª Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta.
2: Ma adesso Lady Gaga, 40ª posizione, Doeshi con

0: costruire.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco. Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 16 e 22 minuti.
3: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
6: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste adesso con il 30% di sconto.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo in diretta con la nostra Big 40 e ancora un altro brano che arriva insomma dal Festival di Sanremo, che rimane con noi ancora nella nostra classifica. Loro sono le Bambole di Pez con il pezzo Resta con me. Probabile che, se non vi viene in mente di chi si tratta, insomma, se vi dico la cover di Occhi di Gatto, però vi verrà in mente sicuramente. Posizione 36.
3: 35, Benson Boone, insomma, lui è il belloccio. Man in Me. Allora, lui ultimamente è un po' sparito, dopo il red carpet che è andato con la mamma è un po' così sparito, però sono curioso di capire se sta preparando qualcosa. L'ho visto anche nei concerti, non c'è niente, quindi vuol dire che sta, insomma,
2: di
3: solito
2: di pausa.
3: Ma sì, ma non so neanche dirti, perché comunque è un personaggio, insomma, lui è, anche lui 23 anni, insomma, super aperto, però in questo momento non c'è niente di lui. Non so, andremo a vedere. Insomma, c'è stato un po' un giornale che ha parlato di lui in America, poi ci sono state anche delle date americane, però insomma niente però che ci porti qua in Italia per adesso
2: niente. Intanto no. Però si sta preparando l'Eurovision, anche il nostro Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, e bene o male lo si trova un po' ovunque. L'Eurovision ha avuto anche qualche contrattempo, cos'è successo, Igor?
3: Ma sì, sta provando, insomma, ha avuto un po' di così di stonature.
2: Faianze.
3: Ma sì, ma ci sta, sai, tante volte anche a impegni, dipende. Infatti lui aveva detto che aveva degli impegni di concerti e altre cose in questo periodo, anche oltreoceano, perché sai che lui è mezzo, quindi aveva la parte americana, quindi sai, tante volte uno potrebbe dire sì, però casomai questo si è fatto un jet lag da paura, l'ha messo sul palco, insomma non è facilissimo, ho capito che è un cantante ma non è una macchina, quindi
2: ma
3: ci
2: sì,
3: sta
2: povero
3: che,
2: Sal Da Vinci,
3: insomma, l'abbiamo visto a Sanremo, bravissimo, quindi non penso che sarà questo il problema.
2: No, anche perché veramente quest'anno il suo brano, bene o male,
3: no,
2: spopola.
3: Sarà sempre.
2: E tra l'altro cover fantastica nella sigla di come si chiama, Sensualità a corte. La sigla finale con appunto cantando Per Sempre Sì, quindi
3: sarà per
2: anche
3: sempre.
2: Si è arrivato lì.
3: C'è anche l'altra parodia,
2: quella in giapponese,
3: cioè quella
2: cinese.
3: Per sempre sì.
2: Ecco,
3: allora andiamo a ascoltarci il Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, 34esima.
2: Sì, non potete esimervi, e sono sicura che comunque
3: alla fine sotto
2: 35, è tipo quelle cose che non, a cui non riesci, no,
3: a staccarti. No,
2: non riesci a resistere. Benson Boone, Man in Me, la posizione 35, la 36
3: Bambole di Pezza, Resta con me, e voi restate con noi perché
2: torniamo
3: tra pochissimo torniamo, dai.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Ritorna Sapori Pro Loco.
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
3: Sognate una fuga nella natura?
0: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
0: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Allora, scusa un attimo.
3: Come va? No,
2: aspetta, dico un secondo, aspetta un secondo che sto...
3: Cosa stai?
2: Sto pulendo. 33esima posizione, Taylor Swift, niente, bravissima. Come pulisce lei? Non pulisce nessuno. Che The Fate of Ophelia, insomma, c'è sempre questa cosa, però lei mi piace perché alla fine l'altro giorno ho visto che sentivo che dicevano che Taylor Swift è tipo l'esempio di Christina Aguilera.
3: Ah sì,
2: cioè la, tipo la figlia di Christina Aguilera, ma non figlia vera,
3: sì, nel senso,
2: come
3: senso
2: se fosse
3: di artista.
2: 32esima invece posizione
3: per J-Ax con Italia Starter Pack. Secondo me questo pezzo spopolerà varie feste eccetera, e beh, comunque insomma passa anche in modo piacevole con quel tocco ironico, ci sta. Posizione 31 invece Damiano David,
2: l'ultimo ma non l'ultimo di oggi, con Tyla e Nile Rodgers con
3: Talk to Me. Parla con me. A proposito di star internazionali, Igor, non so, adesso non mi ricordo quando avremo, non avevo Sabrina Carpenter nella classifica, però approfitto perché lei ha fatto questo duetto di Super Bowl insieme a Madonna.
2: Sì.
3: Perché Madonna, no, forse non ho sbagliato, scusa, al Coachella può essere?
2: Sì.
3: Perché Madonna ha annunciato il suo nuovo disco e io ti dirò che sono molto curiosa, molto curiosa.
2: Sì, l'ho vista, ho visto il video.
3: Sì, vabbè, Madonna c'è la sua età, però.
2: Sì, no, ma a parte da,
3: a livello musicale.
2: Siamo stati abituati,
3: curiosa.
2: Sai che Madonna è sempre molto
3: di tornare così.
2: Vedremo.
3: Sono curiosa.
2: Quindi il nostro Damiano chiude la nostra classifica, 31esima posizione, con Tyla, Nile Rodgers, con la canzone Talk to Me.
3: Esatto, 32esima posizione, J-Ax con Italia Starter Pack.
2: Ma adesso 33esima, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Intanto voi, Ophelia.
3: E rimanete con noi soprattutto domani, perché ci saranno anche delle nuove entrate questa settimana.
2: Basta
3: molto
2: oggi.
3: Interessante. Basta oggi, invece no, anche domani tocca tornare. Vuoi chiudere con una, insomma, pillola di saggezza che hai imparato in Nepal?
2: Sì.
3: Vai, cosa ci racconti?
2: Quello che potete fare domani, fatelo oggi, perché domani non si sa.
3: Sì, dovuto andare in Nepal.
2: Sì.
3: Allora, ok. Comunque, grazie. Noi torniamo con la Sabi Forti domani. Vi lasciamo con la musica finalmente. Rimanete anche dopo, perché dalle 19 alle 20 ci sono anche i migliori brani da aperitivo. Quindi non staccatevi dalla nostra frequenza.
2: Si balla.
3: Sì, esatto. Sì, anche. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ma buon pomeriggio, benvenuti alla nostra Big 40. Oggi siamo mercoledì e andiamo subito con la nostra classifica al numero 30 fino al numero 21 e partiamo con Lady Gaga, duesci con la canzone Runaway. Questo periodo so che Lady Gaga, non mi ricordo cos'era, al doppiatore che diceva che insomma gli hanno detto, ho visto una intervista con dei doppiatori che era il doppiatore di Lady Gaga per i film, logicamente non Lady Gaga cantante ma la parte film. Invece 29esima posizione abbiamo Clara, prima donna, beh lei sempre super attuale, l'ho vista anche in due occasioni in feste private dove è andata a cantare con i suoi brani, sempre molto composta. Ha avuto un paio di mesi fa che gli si è staccato il pezzo del vestito, insomma, ma quello fa parte del gioco. Invece alla 28esima posizione Miles Smith con Neil Horan con Drive Safe, anche qui canzone insomma che entra nella nostra classifica, piace, continua a piacere, insomma serve per darci la carica giusta in questa giornata. 27esima invece Nate con meglio chiamare Nate, non sbagliamo mai, con Prima Che, canzone anche questa italiana, insomma adesso siamo anche nel momento storico dopo Sanremo, insomma questi anche i ragazzi che fanno sentire la loro musica. Allora noi Big Forty andiamo a sentire Nate, Prima Che, 28esima invece Miles Smith, Neil Horan con Drive Safe, 29esima Clara, prima donna, adesso 30esima Lady Gaga, duesci con Runaway. A tra poco la nostra Big Forty.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ci tornate alla nostra classifica, logicamente siamo giunti al numero 26, Kello, Ti penso sempre, Annalisa, canzone proprio che sarà una canzone estiva di quest'anno. Invece 25esima, lui ha anche insomma grande volto, l'abbiamo visto anche col discorso sentita al mio Siri che parte, l'abbiamo visto anche Bruno Mars, I Just Might, che lui è quello che tante volte viene definito per il discorso proprio di Michael Jackson. 24esima, Nico Santos, All Time High. E allora andiamo a ascoltarci Nico alla 24esima, Santos, con 25 invece Bruno Mars e Just Mind, e alla 26esima Kello con Ti penso sempre, Annalisa. Intanto il nostro Kello, ascoltatelo bene, voi tranquilli, rilassatevi, non pensate a niente, pensate solo alla classifica. Intanto rimanete qui, 338 611 6060.

0: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
6: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Caorle.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Rieccoci tornati alla nostra classifica, 23esima, lui, l'uomo, insomma l'avete visto, si vede spesso anche nei video YouTube, in giro, insomma nel suo podcast, Fedez, Marco Masini, male necessario, abbiamo visto a Sanremo, 23esima posizione, 22, Miles Smith, con invece, sto guardando perché stavo vedendo Miles Smith, con invece logicamente Dry Safe è la 21esima, Annalise, canzone estiva. Allora nostra Annalise, andiamo a ascoltarci Annalise, canzone estiva, 21esima, e alla 23esima Fedez, Marco Masini, ma necessario, intanto vai a rimettere la nostra classifica. Sì, lo so, qualcosa succederà, ma a noi ci piace tanto ripetere le cose, noi le ripetiamo.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 55 minuti.
2: Punto Zero FM.

0: Ritorna Sapori Pro Loco.
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Cari amici, ben ritrovati nella Big 40 di Radio.0. Allora, oggi torniamo a parlare di musica e lo facciamo naturalmente con i prossimi 10 brani del giorno. Siamo arrivati alla posizione numero 20, quindi siamo a metà classifica e ritroviamo questo bellissimo duetto tra Blanco ed Elisa, si chiama Ricordi, ed è un duetto in cui appunto Blanco ci parla della sua maturità, della sua crescita anche personale, una crescita tra l'altro caratterizzata anche successo avuto già in gioventù, che effettivamente l'ha portato un po' a riconsiderare la sua vita. Un racconto più maturo, questo suo ultimo album, di quella che è la sua esperienza musicale. Alla posizione invece numero 19 ritroviamo Miles Smith e Niall Horan con la sua Drive Safe. Beh, insomma, oltre a ricordarci di guidare sempre in sicurezza, è un bellissimo brano che ci farà ballare anche nella primavera estate. Torniamo a Sanremo con lui, che ha portato coraggiosamente un pezzo effettivamente rap al Festival di Sanremo, perché negli anni passati ci sono stati sì diversi rapper, ma molti si sono un pochino adeguati a quello che è lo stile del Festival di Sanremo. Lui ha mantenuto la sua identità, questo lo ha decisamente premiato, ed è Night con Prima Che, ovviamente già molto noto tra gli appassionati di rap che lo seguono già da diverso tempo. Si tratta infatti di un cantante affermato che già gareggiava tra i campioni. Alla posizione invece numero 17 ritroviamo Alex Warren, lui che è stato anche uno degli autori che ha spopolato nelle storie dei social, di Instagram in particolare, con la sua Ordinary. È tornato con questo pezzo che si chiama Fever Dream e noi ce lo ascoltiamo tutto. E allora riepiloghiamo cosa sentiremo in questa tranche. Alex Warren, Fever Dream, alla posizione numero 17, la 18 c'è Night dal Festival di Sanremo, Prima Che, Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe, alla posizione numero 19, alla 20 aprono Blanco ed Elisa con Ricordi.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
4: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
7: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad, Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Bentornati nella nostra Big 40, è venuto il momento di scoprire i brani della prossima tranche. Siamo arrivati alla posizione numero 16 e siamo quindi nel cuore della nostra Big 40. E chi troviamo? Beh, ovviamente torniamo al Festival di Sanremo, Tommaso Paradiso, I Romantici, un brano che effettivamente piace sempre di più con l'ascolto nel tempo e io sono certa che sarà uno dei tormentoni di quest'estate. Alla posizione invece numero 15 c'è Teddy Swims con Lose Control, lui con questa voce veramente soul conquista effettivamente il pubblico di tutte le età ed è già da un po' nella nostra classifica. Invece ritorna Tiziano Ferro con uno stile che ci ricorda i suoi inizi, insomma un giovane Tiziano con quella grinta che poi viene sottolineata dalla voce di Giorgia che sta veramente molto bene accompagnata a quello di Tiziano. Il loro duetto è per una canzone molto forte che si chiama Superstar ed è alla posizione numero 14 della nostra Big 40. E allora ce li ascoltiamo uno dietro l'altro, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Teddy Swims Lose Control alla posizione numero 15 e alla posizione numero 16 c'è invece Tommaso Paradiso con la sua I Romantici.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
3: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
2: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
3: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
2: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
0: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Cari amici di Radio.0, siamo tornati nella nostra Big 40. Nel cuore di maggio, ovviamente, la musica diventa sempre di più la playlist della nostra estate, perché la primavera è iniziata, è un momento di festa all'aperto, dei primi giorni effettivamente passati sul sole, perché no, anche i primi momenti al mare, anche se il meteo non ci sta proprio tanto aiutando in questo. Ma noi non ci vogliamo pensare, pensiamo alla musica, perché balliamo subito con Bob Sinclair, Kissa, e la loro I Can't Wait. Ci ricorda qualche brano anni 90, ma ovviamente ci fa venire voglia di ballare e di vivere quello che è il presente. D'altronde, quando ci ricordiamo di un periodo della nostra vita, sicuramente a questo periodo della nostra vita è collegata una canzone, una colonna sonora. Posizione invece numero 12 per Fedez e Marco Masini con il loro Male Necessario. Continua a spopolare questo pezzo, tra l'altro anche per Marco Masini continua il tour in giro per l'Italia a proporre e a presentare il suo album. È stato recentemente anche qui in Friuli Venezia Giulia al Tiare Shopping, ha avuto ovviamente un grande affetto dal pubblico, che è passato per avere autografato e fatto la foto con il nuovo album, ma soprattutto si è veramente regalato al pubblico presente. Ha cantato due pezzi storici come ad esempio Ti innamorerai, e poi insomma, quando arrivano questi cantanti che rappresentano generazioni, alla fine è bello, perché si fa un po' un tuffo nel passato, almeno per chi non è giovanissimo come la qui presente. Mentre anche il nostro Igor da Milano, anche se non c'è, ricordo che anche lui non è giovanissimo, no, non è vero, l'età non si conta dalla data di nascita, dai, diciamo così, ma dall'energia che abbiamo dentro, come quella della musica. Allora, ho pensato di chiudere in bellezza con questo pezzo di Bruno Mars. Non c'è niente da fare, quando Bruno Mars fa una canzone, soprattutto col suo stile un po' funky, ci conquista e ci mette buon umore. Lo fa anche con questo pezzo, che va bene per tutto. Cioè, tu hai bisogno di una colonna sonora per una storia Instagram? C'è Bruno Mars. Un reel? C'è Bruno Mars. Un evento? C'è Bruno Mars. E quindi, se avete bisogno di un brano, io vi ricordo, scegliete Bruno Mars. I Just Might chiude la nostra Big 40 di oggi, anticipato da Fedez e Marco Masini, Male Necessario, e poi apre la posizione 13 Bob Sinclair e Kiss, che ci fa ballare con I Can't Wait. Noi torniamo domani con la nostra Big 40, sarete insieme a Igor da Milano. Io vi saluto, perché stavolta sono da Napoli in diretta, per essere ovviamente sempre con voi Friuli Venezia Giulia. Sappiate che oggi qui a Napoli c'è il Giro d'Italia, che passa in Piazza Plebiscito, quindi c'è una grande festa, oltre che insomma tanta gente, tanti turisti, ma soprattutto all'arrivo in Piazza Plebiscito c'è Io Sono FVG, e quindi Friuli Venezia Giulia arriva davvero ovunque. Io vi saluto, vi do appuntamento domani, vi ringrazio per essere stati con noi su Radio.0. Ciao!

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: Super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Ben trovati nella nostra Big 40. Allora, siamo arrivati anche alla top 10 della settimana. Igor, sei pronto? Cominci tu? Comincio io? Chi comincia?
2: Vado io. 13 Pietro, decima posizione. Uomo che cade, logicamente non diciamo più chi è, perché sennò ogni volta è figlio di no. 13 Pietro, punto. Povera, sì, grande infatti. Cantante, uomo che cade.
1: 13 è per portarsi dietro tutta la sua band.
2: Esatto. E quindi alla fine 13 Pietro ha beccato la decima posizione, che non è male. Nona posizione.
1: Invece troviamo i One Republic che tornano con questo nuovo singolo che si chiama Need Your Love. E innanzitutto, beh, è bello ritrovarli ovviamente nella nostra Big 40. Questo pezzo è un brano che mette da parte le apparenze. In un mondo che corre dietro i soldi e la fama, la band guidata da Ryan Tedd sceglie di fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero. Il brano è un racconto onesto di chi ha capito che il successo materiale, senza qualcuno con cui condividerlo, è solo una collezione di problemi costosi. E quindi che cosa ci dicono i One Republic? Che insomma l'amore è l'unica forza che dà un senso al tempo che passa. E qui quindi in questo brano si parla, Igor, di segni della vecchiaia che quando iniziano a ricordarci errori del passato ci ricordano anche che la ricchezza sta nel stare con le persone non solo amate, direi io, con cui si sta bene, che siano amici, compagni,
2: te,
1: figli,
2: che sono giovanissimo,
1: colleghi.
2: E infatti per noi è un'ossessione, perché Samurai J, che è grande personaggio, insomma, in questo Sanremo ne è uscito fuori molto bene, ottava posizione. Ossessione, vedo che sta facendo molte sessioni. No?
1: In che senso? Che ossessione sta
2: no,
1: facendo?
2: Per i video, per le cose.
1: Che video? Cosa stai vedendo? Cioè, condividi, perché non sono tutti.
2: No, perché sai che lui ha fatto con Belen Rodriguez tutto quel video.
1: Sì,
2: adesso
1: sì.
2: Ci sono molte spesso. Viene Belen, viene invitata in TV e rifà quella scena con i vari tra comici, personaggi.
1: Sì.
2: E ha rifatto più volte quella scena.
1: È stata un'intuizione che funziona.
2: Per chi ama i piedi, secondo me subito vanno a cercare. Beh, per chi ama i piedi. Invece alla settima posizione
1: c'è Somber, lui l'abbiamo già sentito un po' di tempo fa, e il suo è un pop contemporaneo ma anche una delle voci emergenti più interessanti della nuova generazione, con una traiettoria artistica che si inserisce in quel filone che mescola un po' introspezione, sonorità alternative, una scrittura molto molto personale, capace di parlare a un pubblico giovane cresciuto tra vulnerabilità esibita e identità di costruzione. Insomma, lo sentiamo con un nuovo singolo che si chiama Homewrecker, questa ondata di pop alternativo che parla di emozioni scomode e le trasforma un po' in narrativa. Linguaggio immediato, immagini taglienti, si parla di relazioni complicate, ruoli ambigui tra senso di colpa, desiderio, consapevolezza. Quindi insomma un pezzo interessante, e lui tra l'altro devo dire che sarà uno che ci è interessante, di quelli profondi da seguire.
2: Allora, andiamo a ascoltarci. Poi l'ottava, Samurai J con Ossessione.
1: Alla nona posizione tornano i One Republic con Need Your Love.
2: Decima posizione 13 Pietro, Uomo che cade, che è non tranquillo, non è come i sogni sotto c'è il sogno, ma noi torniamo tra pochissimo. E sai che c'è spesso il sogno di un uomo che cade o che cade.
1: Ah, è vero, sì.
2: È un sogno
1: sì.
2: Ripetuto che va da bambino.
1: Beh, fa
2: poi
1: parte
2: intanto,
1: di una fase,
2: sì,
1: di un passaggio di fasi del sonno.
2: Sì.
1: Tra il sonno profondo e il sonno profondo.
2: Può succedere questa cosa qua. Allora noi andiamo a ascoltarci.
1: Non è quello dei sogni.
2: A tra pochissimo.
1: Torniamo tra poco.

0: The Big 40. La playlist della settimana torna tra poco.
1: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni francescutmarmi.it.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo alla nostra Big 40 e torniamo anche con un altro singolo nuovo nella nostra scelta musicale della settimana. Loro sono i The Colors e il nuovo pezzo si chiama Rolling Stones. A te piace?
2: Sì, no, allora li ho visti anche a Capodanno, quindi sono contento. Insomma,
1: li hai visti a Capodanno?
2: Sì, a Palermo.
1: Una festa.
2: No, ah, a Palermo, certo. Erano in piazza.
1: E com'erano dal vivo?
2: No, forti. Beh, Dio, hanno caricato, prima c'era la risa, poi si è arrivati loro, hanno dato sta botta di vita, perché era un po'... un attimo, un momento
1: meno
2: di
1: male.
2: Aiuto e invece
1: e
2: poi
1: tra l'altro sonorità estive per questo pezzo, che è un po' questo reggae un po' più fresco e contagioso, un po' di funk pop, insomma ci vuole il groove tropicale che ci fa già sentire in spiaggia, io non vedo l'ora.
2: Wow. Invece noi abbiamo Ed Sheeran che torna sempre alla nostra classifica con la canzone Camera, quinta posizione. Lui che era veramente agli ultimi tempi era veramente poco social, adesso sta diventando iper social, iper tattuato.
1: Cioè adesso ah, sì?
2: Tutte le braccia come me super tatuate, si è messo anche un po' fisichetto, infatti c'è poi una celebra, c'è una foto di Marvel con lui e Thor, però foto con lui tutto tatuato, no, molto carino. Dai, Dio, devo dire la verità che si è veramente ha ripreso, una volta era il classico ragazzo inglese tra virgolette capelli rossi un po', invece no, adesso è proprio, infatti non so se l'hai visto com'è.
1: Ah, però ma non è una fotomontaggio?
2: No, è così.
1: Vabbè,
2: ha fatto tutto una cosa.
1: Anche fisico,
2: sì,
1: devo
2: sì,
1: dire.
2: Sì. No, niente. Ha fatto un lavoro dietro.
1: Bravo,
2: da poco. Allora andiamo a ascoltarci. Poi abbiamo
1: posizione numero 4. Invece, Safe, Tu mi piace tanto. Lui, dopo il suo secondo posto a Sanremo, considerato un po' l'outsider di successo, che si posiziona al podio al debutto. E sta per uscire prestissimo, l'8 maggio, con il suo nuovo album che si chiamerà Santissimo. E la sua partecipazione al concerto del 1° maggio è anche confermata, quindi lo vedremo lì. E poi so che ci sarà un altro concerto a Genova, ovviamente nella sua terra d'origine, al Porto Antico, il suo Santissima Fest. Quindi
2: yeah,
1: chi fosse interessato,
2: andate. Allora, quarta posizione Saif, Tu mi piaci tanto. Quinta posizione
1: Ed Sheeran con Camera.
2: E la sesta posizione The Colors, Rolling Stones. A tra poco la nostra Big 40, se ce la facciamo e se siamo

0: Radio Punto Zero, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
1: 360 FVG, la banca di

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
5: Per la tua auto, un solo nome. Autofficina GEG, specializzata in assistenza, riparazioni per auto, centro revisioni con diagnostica computer, centro gomme con assetto ed equilibratura, e non solo, Bosch Car Service e ricarica del clima. Servizi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per tutta la provincia di Trieste, per serietà e professionalità. Insomma, se non è già la tua autofficina, GEG lo diventerà adesso. Ci trovi nella zona artigianale Dolina 507/2, San Dorligo della Valle. Ricorda, per la tua auto, G&G, veloci, bravi e buoni prezzi.
6: Pivotal Game in Via Flavia, si gioca gara 4 Trieste contro Brescia per rimanere in corsa per la qualificazione in semifinale scudetto. Trieste deve ribaltare non solo l'inerzia ma anche la serie, una Brescia che con una partita di nervo meno qualitativa di gara 1 e gara 2 ha strappato di nuovo il fattore campo agli avversari. Una vittoria per 84-80, figlia anche di un finale dove Trieste ha avuto la palla per il meno 1 con Sissoko, ha avuto addirittura potenzialmente anche la palla del vantaggio con i due tiri liberi mancati da Bannan in due possessi consecutivi. Una Trieste che è riuscita comunque a tenere testa una Brescia che, seppur senza Della Valle, oggi rientrato al riscaldamento con i compagni, quindi molto probabilmente della gara, si è affidata a il enorme talento di Miro Bilan, un Bilan che sta dominando questa serie in gara 2 e gara 3. Trieste che ha mantenuto la scelta fatta in rotazione in gara 3 con Sissoko al posto di Yutov, anche oggi fuori il giocatore maglia numero 9 di Trieste. Vedremo se cambierà comunque qualcosa nelle rotazioni giuliane. I temi come sempre sono tanti. Federico Bolle che vi parla, Riccardo Furlan al suo fianco. Riccardo, quali aggiustamenti avresti fatto tu in questi giorni per prepararti a questa partita?
7: Io non so le condizioni di Utov, di Gerard Utov. Io mi aspettavo il suo rientro per questa gara 4, invece rimane in tribuna, quindi non ha problemi fisici, soltanto una scelta tecnica da parte dello staff tecnico, e vedremo se pagherà. Diciamo che sinceramente io avrei lasciato un altro giocatore, ma non lo dico per un motivo che è inutile dirlo, ormai siamo alle strette. Guardavo le statistiche della squadra di Brescia in queste prime tre partite, c'è solo un giocatore che si stacca letteralmente da tutti gli altri. Chi è? C'è Miro Bilan, con una valutazione di 78, ha il doppio di valutazione di qualsiasi altro giocatore di Brescia. E lui è pericolosissimo, con il 61% al tiro da 2, 19 su 31, stiamo parlando di percentuale con la somma delle tre partite. Poi c'è Dimitri Rivers, lui è l'autore di quel tiro da tre nell'ultimo minuto di gioco, è stato determinante, che ha delle buone percentuali nel tiro da tre, 7 su 13 in totale, 54%, e 7 su 9 da 2. Quindi questi sono i due giocatori, mentre secondo me Barnell, che tutti temevano prima di questa serie di playoff, non è che abbia fatto granché, speriamo che non si scateni oggi. Comunque fino adesso in tre partite ha fatto il 36% da 2 e il 28% da 3, quindi non dovrebbe venire il pericolo di lui, anche se conosciamo Barnell, più che altro buonissimo in difesa, che ha limitato secondo me molto bene Ramsey, gli ha chiuso praticamente le penetrazioni. Nella formazione della Pallacanestro Trieste il migliore è stato fino adesso Colby Ross, autore di 57 punti, quindi quasi sempre in doppia, anzi sempre in doppia cifra, ma quasi un ventello a partita, 57 punti, e 13 su 25 da 2, 52%, 41% di tiro da 3 per Colby, 7 su 17. Subito dopo abbiamo Michael Brown, Siena ha avuto la valutazione, lui ha ciccato solamente gara 2, mentre in gara 1 e gara 3 veramente ha giocato molto molto bene, percentuali da 3, 7 su 14 di buon auspicio. Io ricordo, tanto c'è la presentazione della squadra di Brescia, ricordo che Trento ha vinto gara 2 a Trento con delle percentuali vicine al 50% da 3. Cosa significa? Che contro squadre molto forti che chiudono l'aria bisogna avere delle percentuali buonissime nel tiro da 3. Quindi io mi aspetto, spero che veramente Trieste abbia qualcosa in più nelle percentuali di tiro da 3, perché purtroppo in gara 2 e gara 3 non sono stati eccezionali, sono nella media del campionato, 36-37%, no, ma non bastano contro Brescia. Io prima di darti la parola vorrei ricordare che io avevo fatto gli auguri a Riccardo Morgante, purtroppo è mancato in ospedale il nostro grande tifoso triestino che abita a Dolo in provincia di Venezia, purtroppo ci ha lasciato questa mattina, quindi avevo dedicato la radiocronaca a lui e vorrei dedicare questa radiocronaca anche in suo onore, in suo pensiero, in suo ricordo, anche perché fino all'ultimo lui so che ci ha seguito anche per radio, e quindi condoglianze alla famiglia innanzitutto, e spero veramente che ci aiuti in qualche maniera.
6: Mi unisco ovviamente alle tue parole, Riccardo. Torniamo alla cronaca, vengono presentate le due formazioni, quella triestina, Juan Toscano Henderson, Colby Ross, Lodovico De Angeli, Michele Ruzier, Madi Sissoko, Francesco Candussi, Pietro Iannuzzi, Markel Brown, Jeff Brooks, Davide Moretti, Josh Bannan e Jamaius Ramsey. Questi 12, ricordiamo che tra questi 12 Brooks e Moretti non sono mai scesi in campo nella serie. Per Brescia invece Bilan, Ferrero, Santinon, Della Valle, Ndur, Barnell, Papisture, Nicole Ivanovic, Josh Mobio.

quindi è entrato il presidente della Pallacanestro Trieste. Sapete ovviamente delle voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Doveva aver appena rilasciato un'intervista a una rete locale, insomma Tele 4, da quello che si mormora qua in tribuna stampa. Ne sapremo ovviamente di più nel corso dei prossimi giorni e delle prossime ore. Una Trieste che comunque si gioca l'ultima gara in casa di questa serie, con la speranza di andare lunedì ad allungarla in gara 5 per il match che a quel punto varrebbe il go big or go home per entrambe le formazioni. Ora, come sempre, linea all'inno di Mameli.

0: Rieccoci in diretta dopo l'inno di Mameli. Vengono gettati in campo rotoli di carta igienica dalla curva nord. Insomma, non so se può essere più chiaro di così.
1: È la prima volta questa. Comunque dai, il tifo c'è, ci sono meno gente e guarda caso dove mancano la gente, nei posti più costosi, diciamo la tribuna d'onore. Comunque Matiasic è presente in prima fila e, come hai detto te Federico, insieme al terzo consigliere del consiglio amministrazione della Pallacanestro Trieste, che ricordiamo è Conor Barwin, che è ex campione di football americano, però erano due anni che non si vedeva, l'ultima volta era nel 2024 alla conclusione del campionato, quando Trieste aveva conquistato la promozione in Serie A. Comunque vabbè, se è venuto a sedersi qua significa che non ha più paura, diciamo, del pubblico triestino, che secondo me non doveva aver paura neanche due giorni fa, per dire la verità. Ma comunque dai, se ci saranno novità, dimmi.
0: È presente anche la presidenza della Germania Brescia, occhio perché insomma tra le varie voci che circolano,
1: no, ribadisco, sono voci, c'è il presidente,
0: c'è insomma, monitorare anche la situazione di Brescia dopo anche le elementali, dopo gara 2, non dico nulla di più, però presente oggi a supporto dei ragazzi.
1: Certo, comunque come, cioè, che vada come vada, secondo me Trieste comunque ha fatto una bella BCL arrivando nelle ultime 16, no?
0: Mi sa sì, sì.
1: Poi ha partecipato alle finali 8 di Coppa Italia, è arrivata settima, che poi potrebbe essere considerato un ottavo posto visto la mancanza di Trapani, che se rimaneva in campionato secondo me nelle prime posizioni chiudeva la stagione regolare. Comunque do solo un risultato, visto che siamo nel primo di 6 giugno, la squadra di Cividale questo pomeriggio alle 16 ha giocato gara 2 delle semifinali contro Rimini, dopo aver perso gara 1 ha vinto di 16 punti 85-69, quindi bravi i giocatori cividalesi. E gara 3 si giocherà a Rimini penso martedì prossimo, mentre Trieste si vincerà questa sera, potrebbe giocare già lunedì prossimo a Brescia.
0: Ovviamente citavo la dirigenza di Brescia, non solo

0: e non soprattutto in ottica di acquisizione di Trieste, ci mancherebbe, ma di monitorare comunque la situazione, perché potrebbe non essere coinvolta solo Trieste in avvicinamenti societari in questa off season. Da quello che si sente, questa è l'ultima volta che, a meno di clamorosi colpi di scena, parliamo di qualcosa di extracampo questa sera, perché ora orecchie, testa, cuore e anima al campo. Si gioca quella che è l'ultima gara in questa serie in casa per Trieste, nella speranza che non sia l'ultima in generale della stagione per i biancorossi. Ross, Ramsey, Bannan, Brown in campo con Madi Sissoko. Si conferma il quintetto di due giorni fa. Ci sarà il minuto di silenzio, Riccardo, per Riccardo Morgante, e quindi ci uniremo anche noi ovviamente a questo momento di raccoglimento. Vengono accolti in campo nel frattempo anche i giocatori di Brescia, Ivanovic, Bilan, Rivers, Cuono, e vediamo chi indur a chiudere il quintetto, quindi Della Valle in panchina. Ma ora applauso di tutto il palazzetto per il minuto di silenzio dedicato a Riccardo Morgante, venuto a mancare nelle ultime ore, grande tifoso della Pallacanestro Trieste. Ci uniamo ovviamente anche noi a questo momento di raccoglimento con tutto il palazzetto.
1: Sì, io lo conoscevo molto bene.
0: E adesso tifa da lassù. Ciao Riccardo, questo è il messaggio della Curva Nord. Può iniziare. Ora la gara. Dicevamo, Brescia conferma il quintetto di gara 3. Della Valle parte dalla panchina. Una Della Valle che ha fatto benissimo in gara 1. 26 punti a referto, tante giocate preziose. Calato vistosamente, non solo dal punto di vista fisico in gara 2. È stato fuori in gara 3 per un problema avvertito proprio nel terzo quarto di gara 2. Brescia che comunque senza di lui sul campo ha guadagnato due successi sostanzialmente. Una Brescia che spesso ha dato problemi a Trieste anche quando è stata sul parquet senza Miro Bilan, quindi con 5 piccoli, con Barnella ad agire da finto lungo insieme a Andura e Rivers, e Nan e Ivanovic sugli esterni, o Cuono al posto di uno di questi ultimi due. Inizia la gara, palla 2 vinta da Trieste, consegna il pallone Bannan a Colby Ross, uno dei protagonisti di questa serie, tra i più costanti in casa triestina nelle prime tre gare. Flessione nella seconda parte di match in gara 3. Ora Brown si prende il primo tiro della serata, arresto da 3 punti, errore, rimbalzo lungo di Ivanovic, 3 contro 1 di Brescia, Andur contro Ramsey, tiro in appoggio al tabellone, sbagliato, rimbalzo di Colby Ross. Ramsey che ha da farsi perdonare una serie playoff qui estremamente opaca, tenendo conto che parliamo del miglior realizzatore dell'intero campionato nella stagione regolare. Gran lavoro di Brescia, ma anche un po' di mancanza di attributi da parte di Ramsey. Gran giocata di Bannan sull'asse pivot centro con Sissoko, finta di appoggio in gancio verso il centro, arresto, scarico in profondità per il Magliano che appoggia in bimane al ferro. Il 2-0 Trieste. Dall'altro lato del campo si uncina Bilan, Josh Bannan, primo fallo della serata per lui. Bilan che aveva iniziato lentamente gara 3 dal punto di vista realizzativo, è cresciuto tantissimo negli ultimi 25 minuti di gara. Qua dorme Ross sulla rimessa, poi stoppa Cuono che però riconquista il rimbalzo e appoggia al tabellone il canestro del pareggio. Un minuto di gioco andato, come sempre Ross a portare su palla, doppio blocco, uscita di Bannan che si apre dopo aver portato il primo dei due blocchi, ritorna da Ross, mette palla a terra praticamente a zona Brescia, Ross in angolo da Bannan, mette giù il pallone, Bannan non si prende il tiro, quindi deve inventare dal palleggio. Bannan, giro, tiro dalla media e canestro, gran giocata dell'australiano, applauditissimo, già fan favorite Bannan, che probabilmente tornerà in Australia finita l'esperienza in Italia, ma che sicuramente, indipendentemente se finirà oggi o più avanti la stagione di Trieste, lascerà un grandissimo ricordo ai triestini. Indur cerca Bilan in post, devia il pallone Sissoko, ma la palla arriva comunque a Bilan un giro dopo, palla per Indur che dalla media prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Sissoko, 4-2 Trieste, già due errori per il senegalese, buoni indizi per questo inizio di gara per Trieste. Ora Ross, gioco a due con Sissoko, lo arma ma lontano dal ferro dove Sissoko non può essere un fattore, palla prevedibile di Brown proprio per Sissoko, errore, corre in transizione Rivers che va ad appoggiare al tabellone il 4-4, seconda palla persa di Trieste, pesa e non poco, palla che rimane poi ferma dopo il canestro segnato da Rivers a metà campo, la va a recuperare Ivanovic, che con questa scusa fa sì un favore a Trieste ma permette anche a Brescia di schierarsi in pressa tutto campo, poi alleggerito da dei blocchi non proprio regolarissimi di Brown che permettono a Ross di superare metà campo. Sissoko, come sempre non marcato, ai 7 metri, consegna a Bannan che mette di nuovo palla a terra. È già la terza azione in cui si gioca per questa soluzione. Commette fallo Ondur che va tolto la sedia a Bannan, ma ha commesso l'errore di allungare troppo la mano, prendendo così il braccio dell'avversario. Fallo per il numero 9, il primo della serata per lui e per Brescia. 7 minuti e 32 sul cronometro nel primo quarto, andati 2 minuti e mezzo. 4-4 il punteggio. Ricordo, si è chiusa sul 3-0 l'altra serie di questo lato del tabellone, con Milano che ha legittimato il vantaggio in casa con Reggio Emilia e poi anche il gap tecnico a suo favore in gara 3 in trasferta in terra emiliana, e quindi sarà Milano ad affrontare la vincente di questa serie. Ross batte dal palleggio l'avversario, poi si appoggia al tabellone, arriva Bilan in aiuto, si lotta a rimbalzo dopo l'errore al tiro di Colby. La palla è di Trieste perché Sissoko, scaraventandosi sul pallone, colpisce, anzi fa in modo che Bilan colpisca la sfera, e quindi il pallone viene rimesso dal fondo da Ross, che poi appoggia la schiena di Ndur per rimettere il pallone in gioco. Non ci riesce dall'altro lato del campo. Rivers schiaccia scappando sull'assist di Ndur. Ingenuità qua di Ross, ma si erano anche smarcati male i compagni. Colby ancora una volta interno per Bannan, tira in appoggio al ferro con grande delicatezza, in questo caso Bannan, da due bacini al ferro prima di trovare il fondo della retina. 6-6, 6 minuti e 50 sul cronometro. Si lamenta il pubblico per la sbracciata di Bilan su Bannan. Cuono attacca il blocco proprio del croato, poi toglie interna per Rivers che sbaglia il tiro da sotto. Dur recupera rimbalzo lungo, quindi Rivers in angolo, pensa per un secondo al tiro, non c'è spazio, quindi mette la palla a terra. Fischio arbitrale, fallo di un giocatore triestino. Il fallo è di Markel Brown, sarà rimessa per Brescia. Per Trieste si tratta del secondo fallo nella serata, il primo di Markel, l'altro ad aver commesso infrazione è Madi Sissoko, che tra l'altro era nei paraggi in questo raddoppio su Rivers. Per fortuna di Trieste è stato lui a commettere il fallo nel tentativo di rubare palla all'avversario. Ivanovic marcato da Ramsey, tiene botta Ramsey, invita poi l'avversario a rialzarsi, poi Ivanovic gira palla per Cuono da tre punti in faccia a Ross. Errore, rimbalzo di Brown, ottima difesa di Trieste e soprattutto di Ramsey, che ha mostrato ancora una volta di poter essere un fattore da tutti e due le metà campo. Ross dal palleggio da tre punti dopo essersi liberato con il ball handling di Cuono, tripla del più 3, 9-6. Ivanovic da Ndur, quindi Rivers scarica per Bilan, non può tirare da tre punti, quindi si affida al proprio play che tira in corsa, in appoggio anche lui al tabellone. Errore, Sissoko a rimbalzo, fermato fallosamente da Ivanovic. Una bolgia giallo a Palarubini per incitare i biancorossi. Si fa sentire la curva nord, ottimo avvio di testa dei triestini, ma anche di fosforo nelle giocate offensive, a parte due scorribande a vuoto di Ross. Brown riceve la rimessa proprio di Colby, torna poi da Alex Varese, nonché compagno suo di squadra a Varese. Colby e Ross, Brown da Ross ancora una volta, palla in angolo per Bannan, zona di campo solitamente non presidiata dall'australiano. Si mette in post contro Ndur, lo attacca, appoggia il tabellone, stoppato, quindi Ramsey raddoppiato, deve tornare indietro proprio da Bannan, che deve forzare la tripla del più 6. Qui il coniglio dal cilindro lo estrae il numero 33, già 7 punti per lui. Chiaramente la sua bidimensionalità in attacco, sia interno che esterno come realizzatore, anche se ovviamente molto più spesso interno, pesa molto nelle economie difensive di Brescia. Brescia che però risponde subito con l'altra moneta dall'altro lato del campo con Rivers, tripla dall'angolo, tripla realizzata 12-9. Ross alza per Sissoko, controlla male il pallone Sissoko, quindi palla persa e Rivers parte in transizione. Serve Ndur, fino in fondo Ndur, errore, Rivers tocca fuori, sempre nelle mani di Ndur, un po' disattenta qua Trieste nella difesa della propria tabellone. Ndur contro Bannan, gran difesa del ultimo arrivato in casa Trieste, quindi Ivanovic contro Ross, tiro su un piede, errore, Ross a rimbalzo, tocca ma non basta, recupera la palla Rivers, quindi Ivanovic, secondo fallo di Markel Brown, terzo del quarto di Trieste. Primi cambi per i biancorossi, anzi primo cambio per Trieste, esce proprio Brown, entra Toscano Henderson, esce Ndur per Brescia, entra Barnell, un po' impreciso Ndur in questo frangente di inizio gara. Cambia in difesa Taccetti, mette Toscano Henderson su Ivanovic, Ramsey su Cuono, forse per far riposare il numero 37 che deve iniziare a prendersi più responsabilità in attacco. Rimessa di Brescia nelle mani di Bilan, che si appoggia al tabellone, sbaglia, Barnell taglia fuori gli avversari ma non con questa palla, quindi Banana rimbalzo per JTA, che è il piccolo trotto, supera metà campo, si va da sinistra a destra per Ramsey, ferma il palleggio per trovare internamente Banan, iper coinvolto in questo inizio di gara contro Bilan, fronteggia, poi si mette in post, poi serve Ramsey, palla deviata da Barnell, 5 secondi per Trieste, Ramsey dovrà inventare dal palleggio, arresto, tiro in faccia a Barnell, errore, Sissoko a ribalzo, tocca, ma è l'ultimo a buttarla fuori, è Rivers, 12-9, ottimo avvio di Rivers, 7 per lui, ottimo di Bannan, per ora loro due i protagonisti della serata, già andati in cascina, 6 minuti di gioco, Ross dal fondo chiama il movimento dei compagni, l'uscita è per Sissoko, classico movimento ascensore per permettere a chi ha rimesso il pallone in gioco di andare a prendersi la sfera, Ross con la mancina cerca Bannan, il pallone fuori misura, brutta palla persa qua di Colby che ne ha perse molte poche di sfere in queste prime tre gare, quest'oggi già 3 palle perse, forse 2 contate al tabellino, ma di fatto anche l'ultima alzata, anzi 4, ecco, mi corregge già Riccardo, evidentemente una di quelle che noi avevamo attribuito a Sissoko da boxscore viene data a Ross, quindi recupero di Brescia, sempre sotto di 3 punti però la Germani prova a pareggiare con Barnella, 3 punti errore, Ramsey a rimbalzo salva la sfera, c'era Bilan in agguato, bravo Ramsey poi a non uscire dal campo e a servire in precario equilibrio Bannan, Toscano Henderson proprio da Bannan, Ross circumnaviga l'avversario, si arresta, trova ancora una volta l'australiano in post, giro, tiro, errore, a rimbalzo Sissoko, salva la sfera, secondo possesso per Trieste, Toscano Henderson per Sissoko, pocket pass molto interessante ma non arriva a destinazione, quindi Ivanovic dall'altro lato del campo, fallo in attacco, bravissimo Ross a leggere il movimento del montenegrino per Ivanovic, si tratta del secondo fallo nella serata, esce proprio lui dal parquet, entra Nan, il grande protagonista di gara 2 per Brescia, 18 punti per un giocatore che poi tra gara 1 e gara 3 ha inciso ben poco, escono Sissoko e Ross dal campo, più 3 Trieste, vediamo se con l'ingresso di Candussi e Ruzier soprattutto quest'ultimo riuscirà a prendersi finalmente un po' di campo e di spazio per brillare, ancora nessun punto referto per Michele in questa serie, forse anche l'avvio non proprio brillantissimo di Colby ora può favorire, anche perché probabilmente potrebbe vivere un po' meno, con un po' meno pressione il paragone con il compagno di squadra Michele, che deve sbloccarsi sicuramente mentalmente dal punto di vista tecnico, ha fatto fatica anche a illuminare per i compagni, qua l'asse con Candussi non funziona, perde palla il nativo di Palmanova, poi Rivers in transizione, fino a questo momento è semplicemente immarcabile, si appoggia sapientemente al tabellone e trova i 2 punti del meno 1, 9 per Rivers sugli 11 totali di Brescia, ancora con la difesa molto molto inclina all'aiuto interno di Brescia, Banana appoggia il tabellone ancora una volta sguizzando via alla marcatura di Bilan, 9 anche per Bannan sui 14 di Trieste, inizio pazzesco dell'australiano, Bilan ancora a secco con 2 punti, gestisce lui il possesso, ora trova Barnell a 1 metro di distanza, siamo sempre lontani dal ferro, poi Barnell crolla a terra dopo un tocco di Candussi, fischio arbitrale, fallo secondo la terna di Candussi che si lamenta, diciamo che Barnell a far cadere è piuttosto difficile, giocatore grosso, molto fisico per la Germani, esce Cuono, entra Mobio, alza il quintetto coach Cotelli, ecco il primo accorgimento tattico rilevante della serata, Barnell, Mobio e Bilan insieme in campo, Trieste che è comunque molto alta, Candussi, Bannan e Toscano Henderson insieme, Ramsey sporca il pallone a Bilan che apre proprio per Mobio, tripla di Mobio realizzata, super ingresso dell'ex Trapani per i bresciani, Toscano Henderson prova a mettersi in ritmo in semitransizione, non riesce a battere l'avversario, quindi si affida a Candussi per far girare palla, sfera che finisce nelle mani di Ruzier che ritorna da Toscano Henderson e chiama il movimento di Ramsey, riceve il numero 37, guarda il canestro, uno contro uno con Rivers, raddoppiato, scarica per Bannan, ancora da 3 punti Josh Bannan, poesia, 12 per Bannan, 17 per Trieste, più 3 per Jalabardati. Infermabile Josh Bannan in questo inizio di gara, effettivamente in transagonistica. Barnell contro Candussi, si prende lo spazio per attaccarlo dal palleggio, poi classico gancetto, errore a rimbalzo, Toscano Henderson scippa la sfera a Bilana, quindi JTA innesca, Candussi che trova Ramsey da tre punti, Ramsey il gira per Toscano Henderson, quindi Bannan in angolo per Ramsey, vediamo se prova a battere in uno contro un avversario, sì ci prova ma non ci riesce, sbaglia l'appoggio al canestro, quindi Barnell superata a metà campo, viene simile raddoppiato da Trieste, poi l'accoppiamento in single coverage contro Toscano Henderson, virata, non c'è spazio per il tiro, traccia interna per Bilan che si prende il tiro dalla media, semplicemente troppo pulito per sbagliarlo, Miro Bilan, meno 1 Trieste, 17 a 16, 48 secondi a separarci dalla fine del primo quarto, con Ramsey ancora a bocca asciutta per Trieste, trova Bannan, ancora la tripla di Bannan, errore, primo della serata da tre punti per l'australiano, giusto prendersi questo tiro, però ora Trieste deve cercare anche stratagemmi difensivi diversi, anzi offensivi diversi rispetto al continuo affidamento a un Bannan veramente eccezionale in questi primi minuti di gara. Bannan che taglia fuori Bilan e quindi permette a Toscano Henderson di superare metà campo, bravo Toscano Henderson a giocare con il cronometro, discrepanza di mezzo secondo tra quello dei 24 e quello di fine frazione, Toscano Henderson chiama il movimento di Ramsey, 9 secondi per l'attacco di Trieste, 1 contro 1 di Toscano Henderson, 5-4, fischio arbitrale, fallo di Rivers, Toscano Henderson arrabbiatissimo con i compagni per il mancato movimento nello schema chiamato dal messicano, cambio per Brescia, entrano Ferrero e Cuono, Ferrero che fa il suo esordio nella serie, escono Bilan e Rivers, 3 secondi e 7 decimi per Trieste, il cambio di Brescia ovviamente volto a evitare falli ingenui commessi da giocatori che peseranno non poco nel proseguo di questa partita per i Lombardi, la rimessa di Ruzier nelle mani di Toscano Henderson, 2 secondi, 1 secondo, tiro di Toscano Henderson che circumnaviga il ferro ed esce, finisce un buon primo quarto di Trieste, avanti con merito ma di un solo punto, 17 a 16, Brescia nonostante i 0 di Bilan guidata da un super Demetrio Rivers, tiene botta a una Trieste che ha iniziato la gara veramente veramente molto bene, poi cedendo un po' nei minuti conclusivi del quarto. Linea alla regia, primo mini spot della serata.
2: Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente
0: rieccoci in diretta dal Pallarubini.
3: Sì, velocemente 4 su 9 tiro da 2, 44%, da 3 molto bene, 3 su 6, 50% esatto, nonostante purtroppo quel tiro ultimo di Toscano Henderson che è andato fuori, 12 rimbalzi di cui 4 in attacco, l'unico dato negativo sono le 6 palle perse, purtroppo nei primi 10 minuti già 6 palle perse, più 18 in valutazione, la squadra ospite a 5 su 15 da 2, quindi ha sbagliato molto, 2 su 4 da 3, ha preso 8 rimbalzi, quindi 4 in meno di Trieste, valutazione più 23, nonostante che sia sotto di un punto c'è una valutazione superiore, ripeto, perché Brescia anche se ha percentuali più basse di Trieste ne ha tirati ben 19 tiri contro i 14 della squadra Trieste.
0: Rientrano in campo i Giuliani, esordisce nella serata Lodovico De Angeli, il capitano Alabardato, co-capitano da quest'anno insieme a Markel Brown, vediamo chi si prenderà in marcatura. Brescia conferma il parte del quintetto con cui ha chiuso la frazione, Nan e Mobio con Barnell, rientra Andur e rientra a medio della valle, ed è proprio per questo motivo che è entrato Lodovico De Angeli, perché si prende proprio il numero 8 avversario, il nostro numero 8 in marcatura, ovvero De Angeli contro della valle, chiaramente un giocatore come della valle, miglior italiano del campionato per 2 anni di fila, sposta e non poco la bilancia del talento in campo, però è un giocatore che anche impone a Brescia di giocare in maniera diversa come ha fatto in gara 3 e come ha fatto in questo inizio di gara 4. Nan proprio da ADV porta il blocco Ndur sul giocatore ex Reggio Emilia tra le altre della valle, marcato stretto da De Angeli, richiama nuovamente il pick, Indur internamente apre per Mobio da tre punti, Mobio canestro del più 2, giocatore che aiuta tantissimo da avere dalla panchina uno come Mobio, mezzi atletici spaventosi, e anche grande, grande energia in generale in campo. Della Valle ha lasciato solo da tre punti in transizione dopo la palla persa di Ramsey, firma il 6-0 di Brescia che dà il più 5, poi commette fallo proprio il numero 8 su Michele Ruzier, i due che hanno vinto insieme l'oro europeo under 20 nel 2013, si conoscono bene. Ruzier quasi incredulo per il fallo commesso da Della Valle, si lamenta di un potenziale antisportivo. Inizio da incubo in questi 45 secondi di Trieste. Ruzier riceve da Ramsey, il numero 37, palla in mano, va fino in fondo, interferenza canestro, si sblocca la serata realizzativa di Jamaius Ramsey. Taccetti invita il proprio top scorer stagionale a prendersi più responsabilità dandogli una pacca quando gli passa davanti dopo il canestro segnato. Un minuto andato nel secondo quarto, più 3 Brescia. Della Valle, come sempre, quando in campo coinvolto come portatore di palla principale contro De Angeli, lo mette in difficoltà con diversi cambi di direzione, poi si arresta, finta il tiro da 3 punti, gioca 2 con Dur, ancora Della Valle, finta e frazione di passi, palla persa e quindi palla a Trieste. Esulta il pubblico triestino. Della Valle, che è giocatore non particolarmente simpatico in terra giuliana, sia per il timore che incute che probabilmente per il metodo particolare con cui gioca, l'assidua ricerca di tiro da 3 punti, le frequenti giocate da 4 punti più o meno legate anche alle sue capacità e rendere evidenti i contatti con gli avversari. Giocatore comunque di un livello superiore. Ora in difesa contro De Angeli c'è Toscano Anderson per Trieste, altra giocata a 2 cercata per Candussi, palla persa, la recupera Ramsey con il piede, infrazione di piede del numero 37, ma ferma l'emorragia. Sempre più 3 Brescia, una Trieste che purtroppo anche quest'oggi senza Colby Rossi in campo gira parecchio peggio rispetto a quando l'MVP in maglia varese della stagione 4 anni fa è sul parquet. Barnell contro Toscano Anderson, virata per attaccare il fondo, poi si arresta per cercare di riattaccare internamente. Toscano Anderson lo stoppa, Barnella rimbalzo, il tappino non realizza, quindi Candussi da Ruzier, palla per JTA che libera Ramsey al tiro da 3 punti con spazio lungo il tentativo. Mobio tocca nelle mani di Candussi che trova De Angeli, sbaglia però De Angeli, stoppato da Dur, recupera palla, torna da Ramsey, altro tiro lungo da 3, rimbalzo di Della Valle, sta mancando in tutto e per tutto Ramsey dal punto di vista realizzativo, 2 errori da 3 punti non da lui, soprattutto il secondo con tanto spazio, non che il primo non lo vedesse libero in fase di inizio tiro, ma era arrivato puntuale il contrasto di Dur per ostacolarlo. Quindi Barnell contro De Angeli, tiro corto, Toscano Anderson tocca, rimbalzo, fischio arbitrale, fallo di De Angeli, saranno 2 tiri liberi per Barnell, fischio che secondo me arriva semplicemente un po' in ritardo, ma la decisione è corretta. Barnell aveva almeno 3 mani addosso. 2 tiri liberi per il numero 10. Barnell va a chiedere proprio questo perché l'arbitro vicino a lui non aveva sistemato palle.
3: Quanto manca Uthoff? Cioè, abbiamo delle percentuali, primo quarto avevamo il 60% e adesso calata brutalmente 38%. Primo tempo avevamo fatto 3 su 5 e adesso abbiamo 3 su 8. 0 su 3. Candussi esce, rientra Vana. Purtroppo noi prendiamo questi break pesanti, 6-0 subito in praticamente in 40 secondi, intanto primo tiro libero realizzato e quindi la squadra bresciana si porta sul più 4, ancora un tiro libero per Barnell. Buono anche il secondo, massimo vantaggio praticamente, adesso siamo sul 24-19, più 5 Brescia.
0: Ruzier riceve da Toscano Anderson, con l'ingresso di Bannan Trieste ha sposato la scelta tattica di Brescia e quindi gioca piccolo. De Angeli finta il tiro da 3 punti, poi internamente da Bannan, buona palla ma Bannan non ha spazio per il tiro perché non riceve in maniera pulita, quindi Toscano Anderson per forzare butta via il pallone nelle mani di Mobio. Ruzier commette fallo di ostruzione in transizione prima del movimento di tiro di Mobio, scelta corretta di Michele.
3: Nona palla persa, 9 palle perse praticamente in 13 minuti, una tragedia.
0: Perse Riccardo 10 in gara 3 Trieste, 11 in gara 2 e 10 in gara 1, ne ha perse 9 in 13 minuti nel solo primo quarto.
3: Cioè, è impossibile vincere una partita con 9 palle perse, anche perché la volontà c'è, ma sbagliamo proprio passaggi orizzontali, cerchiamo dei passaggi che è troppo facile anche per la difesa di Brescia di recuperarli, cioè praticamente 9 palle perse, non mai visto in 13 minuti, anche neanche nelle giornate più brutte. Trieste al massimo aveva perso 20 palle perse, mi sembra, in una partita, però se andiamo avanti di questo ritmo, e che Toscano purtroppo solo lui 3 palle perse, 3 palle perse anche per Paul Miros, devo essere sincero, quindi purtroppo Sissoko non è in campo adesso, quindi non possiamo neanche trovare delle soluzioni diverse. In un certo senso abbiamo lasciato da solo, in questo caso Banan, ora rientra Sissoko, quindi abbiamo Brown, Sissoko, Ruzier, Banan e De Angeli. Questo è il quintetto. La partita riprende con la rimessa in zona di attacco per la squadra bresciana, che è in vantaggio di 5 punti, 24-19. Mancano 7 minuti e 11 secondi alla fine del secondo quarto.
0: Della Valle, da Anan, 5 punti di vantaggio di Brescia, 7 minuti che mancano alla fine del secondo quarto. I cambi di Trieste non sortiscono, almeno non immediatamente, l'effetto sperato, perché leggono male la difesa, leggono male l'attacco di Brescia. Arrivano i due punti facili di Indur, completamente indisturbato sotto canestro, 19-26. Brown contro Della Valle, buonissima difesa del numero 8. Brown apre per De Angeli, quindi in angolo la palla per Michele da 3 punti. Si sblocca finalmente nella serie il numero 10 per il meno 4. Molto importante questo canestro, gli dà fiducia a coach Tacetti, sa che ha bisogno di ritrovare anche il suo playmaker in uscita dalla panchina. Recupera ora palla proprio Michele insieme a Banan, palla per Brown che non va a tirare da sotto da solo, ma cerca Banana rimorchio, recupera Andur, poi palla per Sissoko che sbaglia il tiro da sotto da solo di nuovo. Cosa ha buttato via Trieste in due possessi, e questi sono errori che pesano e non poco. Nan da Mobio da 3 punti, canestro. Che ingenuità di Brown prima e Sissoko dopo, incredibile l'errore commesso da Brown, per non parlare di quello di Sissoko, ma se almeno quello di Sissoko non era di tiro, Brown proprio qua ha cercato di fare una figata, perdonatemi il termine, servendo il compagno a rimorchio, senza rendersi conto che però tra lui e l'avversario c'era Andur. Ora Bannan internamente da Sissoko, in frazioni di passi del numero 11, fischiato giustamente dalla terna.
3: Secondo me i passi c'erano prima,
0: sì,
3: non dopo.
0: Sono d'accordo.
3: Questi arbitri veramente stanno fischiando con qualche frazione di secondo di ritardo. Certo che è un peccato, si poteva andare sul meno 2, invece siamo precipitati sul meno 7. Brescia non fa niente di eccezionale, sta facendo la sua partita tranquilla, poi Bilan autore solamente di 2 punti fino adesso.
0: Nanna, blocco di Barnell, arresto e tiro dal cuore dell'area, errore, poi Sissoko si fa autocanestro. Una serie di scene da mai dire gol, incredibili al Pallarubini. Meno 9 ora Trieste, che sostanzialmente si è fatta sola a 4 punti negli ultimi due possessi.
3: Sì, 15-5, pazzesco.
0: Ruzier alza per Sissoko, sotto canestro, perde palla Sissoko. Nan da Della Valle in angolo. Di nuovo Nan da 3 punti, errore, grazie a Trieste, ma tap out di Barnell nelle mani di Mobio. Quindi ancora Barnell internamente contro Sissoko, cerca il proprio playmaker che chiama lo smarcamento di Della Valle, cambia in difesa Trieste, Sissoko accoppiato al piccolo avversario, commette fallo. Diciamo che qui si vede anche come probabilmente la scelta di far fuori Jutov al posto di Sissoko della gara di oggi stia portando dividendi scarsissimi, scarsissimi per Trieste. Sotto di 9, 4:46 da giocare nel secondo quarto, esce Ruzier, entra Ross.
3: Cioè praticamente il punteggio rosso era uscito su 14-11 e rientra su 31-22, quindi parziale di 20-10.
0: Barnell a 3, errore, Mobio a rimbalzo, taglia fuori proprio su Ross. Trieste piove sul bagnato in casa alla Bardata. Blocco di Bannan per Colby. Riceve in post contro Ondur l'australiano. Va da Ross, tripla di Ross, segnata. Tiene viva Trieste, le due facce della medaglia, con Ross sul parquet. Offensivamente giocatore in questa serie, soprattutto nei primi tempi, pauroso. In difesa chiaramente un uomo più da nascondere che da sfruttare a proprio vantaggio. Ora cambia Brescia, esce Nan, entra Ivanovic, esce Della Valle, entra Rivers. Vediamo come si accoppia Trieste, si tiene ancora Ross mascherato su Mobio o decide di andare a fare lo stesso ma su Rivers. Durante la serie l'ha sempre fatto mettendo Ross in marcatura su Rivers. Oggi almeno per il momento sembra mettere Brown contro il numero 23 avversario Taccetti. Ivanovic chiama lo schema per il blocco di Barnell che riceve fronte canestro, poi passaggio per Mobio che attacca il centro. Mobio dalla media, errore, rimbalzo di Ross che può far correre Ramsey, riceve il numero 37 a rimorchio per Sissoko, gli sporca il pallone Mobio, sarà rimessa dal fondo, tocca solo il pallone Mobio, se non viene toccato il braccio per quanto venga abbassata la mano, giusto non fischiare fallo. Ross rimetterà da fondo campo, si smarca Brown, la palla va interamente per Bannan che però perde il controllo del pallone per la spinta di Barnell. Altra palla persa in Trieste,
3: dodicesima palla persa, 6 palle perse nel primo quarto, 6 palle perse nel secondo quarto e non è ancora finita. Cioè è incredibile, non ho più parole, anche perché sono delle palle perse ingenue. Non sto parlando di pressione difensiva o roba del genere, o bravura da parte della squadra avversaria.
0: Ivanovic da Ndur solo dalla media e la sua zona, sbaglia Bilan a rimbalzo, controlla e attacca Bannan in post. Buona difesa di Bannan, Bilan riconquista il pallone. Viene giudicata stoppata quella di Bannan, quindi il movimento di Bilan a giudizio arbitrale è regolare, si annulla il movimento di tiro, quindi non c'è infrazione in passi, anche se qua probabilmente rivedibile la non chiamata. Fischio arbitrale, fallo della difesa di Brescia su Trieste, in particolare di Mobio su Ross. Vanno a colloquio con Taccetti gli arbitri per spiegargli il perché della mancata sanzione a Bilan. Richiamo ufficiale a Taccetti. Arrivano il terzo e il quarto punto di Bilan nella serata. Brescia che non ha ancora nessun giocatore oltre a Mobio in doppia cifra. Rimessa per Brown che appoggia il tabellone, buona assist di Ramsey. Torna meno 8 Trieste, 27-35, anche se ormai è una gara non più di conduzione ma di rincorsa. Ivanovic nel cuore della metà campo con Ramsey nei paraggi, attacca, Ramsey sbraccia, o meglio è largo con il braccio. Ivanovic esaspera il movimento per rendere evidente l'apertura alare non consentita dal regolamento di Ramsey, che si lamenta, ma ovviamente poco cambia. Rimessa, esce Toscano.
3: Gioca dal numero 4 Toscano.
0: Esce Sissoko ed è entrato Toscano Anderson, perdonatemi. Quindi quintetto piccolo per Trieste, questa volta è lei a guidare le danze negli aggiustamenti. E lei a chiedere a Brescia di cambiare modo di giocare. Fallo in attacco di Bilan.
3: Fallo di Bilan, sì, fallo di Bilan.
0: Sbraccia su Bannan. Rimessa dal fondo per Trieste, quindi Bilan che protesta, fischi scroscianti dagli spalti per il lungo croato. Sarà rimessa dal fondo per Trieste con Brown, Ross, Ramsey, Toscano Anderson e Bannan, probabilmente il quintetto più stuzzicante che può mettere in campo Trieste, sia per talento che per dinamicità. Quattro giocatori estremamente atletici, di cui due in grado di gestire dal ruolo 3, 4 e 5 anche nel caso. Parlo di Bannan e di Toscano Anderson. Brown rimette il pallone in campo, Mobio la devia addosso a Ross. La palla è per Brescia, ma ancora una palla persa. E al di là del numero assoluto 13, il numero di palle perse in maniera ingenua è veramente impressionante. Parliamo di almeno 6-7 palloni persi in maniera quasi ridicola da Trieste, uso un termine forte, ma vi garantisco, gentili radioascoltatori, che perché si trattano di palloni letteralmente gettati al vento. Qua Bilan contro Bannan, sbaglia il tiro incredibilmente, rimbalzo di Brown, palla per Ross, 2 minuti e mezzo alla fine del quarto, Ross per Brown, un canestro per ridare un po' di ritmo a Trieste sarebbe importante. Ross dal palleggio, la tripla, che giocata di Colby Ross, autentico mattatore. Fischio arbitrale, time out Brescia. Botelli piuttosto arrabbiato con i suoi. 30-35, nonostante le 13 palle perse.
3: Cosa avremmo fatto senza le 13 palle perse? Secondo me mettiamo in conto 6-7, va bene? Ok. Altre 6 azioni col 50% sono 6, sono minimo 6 punti, per non dire 9, e saremo avanti nel punteggio. Vabbè. Vediamo se riusciamo a rimettere in gioco la squadra di Brescia. Ha avuto un massimo vantaggio di 10 punti a 3 minuti dalla fine del secondo quarto sul 35-25. Trieste massimo vantaggio l'ha avuto al quinto minuto del primo quarto sul 12-6. Quindi in questo secondo quarto c'è stato un parziale di 13 punti per Trieste contro i 19 della squadra bresciana. Ricordo che Trieste aveva chiuso su più 1 alla fine del primo quarto sul 17-16.
0: Linea alla regia, secondo mini spot della serata.
2: Iscopi, il tuo digital partner.
0: Dopo il time out di Brescia rientrano in campo a 2 minuti e 18 dalla fine le due squadre. Trieste 30 punti, Brescia 35. Una Brescia che ha toccato anche il più 10 nel quarto dopo aver iniziato la frazione sotto di un punto. Ora si ritrova avanti di 5 punti. Trieste che non può commettere fallo senza regalare liberi agli avversari. Prova la difesa a tutto campo. Rivers da Ivanovic. Comunque brava Brescia ad andare anche velocemente oltre la linea centrale.
3: Zona
0: per Trieste, zona che porta alla deviazione di Brown. Mixa spesso i tipi di difesa in uscita dalla panchina coach Francesco Taccetti. Pallone in campo di Ivanovic, rimesso nelle mani di Bilan, spalla canestro contro Bannan, commette infrazione di passi Bilan, altra palla persa per Brescia. Molto male Bilan in questo inizio di partita. Cambia infatti Cotelli, tira fuori proprio Miro Bilan per mettere Jason Barnell sul parquet. Bravo Cotelli anche in questo, bisogna sottolinearlo. Leggere anche le cose che sembrano banali e semplici, ma togliere l'MVP del campionato scorso, il secondo in classifica quest'anno nella corsa al medesimo trofeo, è qualcosa che non è da coach esordiente qualunque. Ora Trieste con la palla anche per diminuire lo svantaggio a un singolo possesso. Ross, step back, tripla, ancora la quarta della serata di Ross, semplicemente infermabile. 33-35, 90 secondi alla fine. Super, lo ribadisco, serie di Ross che si sta giocando nel finale di stagione le sue cartucce migliori. Indur da Ivanovic, palla che circola male per Brescia, dovrà quindi forzare Ivanovic contro Bannan, finta il tiro da tre, poi arriva comunque la tripla in step back e arriva il canestro di Ivanovic. Poi Ross fa correre Bannan, butta via il pallone. 14esima palla persa di Trieste, altra ingenuità. È peccato per questa tripla di Ivanovic, ma bravissima a costruirla e soprattutto bravo a realizzare, perché non era affatto semplice. Ramsey su Ivanovic, si smarca dell'avversario, tripla sbagliata, Bannan a rimbalzo, tocca nelle mani di Ross, fa correre i compagni Ross, quindi Brown accelera verso il centro, deraglia contro Rivers, si appoggia al tabellone, Markel Brown porta a meno 3 i suoi. Un'altra Trieste con questo quintetto sul parquet. Ivanovic da Barnell, c'è Mobio marcato da Brown, Mobio che si è guadagnato con merito tutti i minuti da quando è entrato dalla panchina. Recupera palla Toscano Henderson, gran guizzo, occhio Trieste, discrepanza di 3 secondi tra il cronometro e 24 e quello di fine frazione. Decide di giocarla con Ross in punta, blocco di Brown, c'è Enduro contro Ross, si fa sentire il pubblico di Trieste, punteggio molto basso rispetto a quello delle precedenti gare a metà partita. 6 secondi, 5 per l'attacco di Trieste. Ross da 3 punti, corto il tentativo a rimbalzo, si può lottare ma la palla termina fuori, 4 secondi e un decimo. Brescia decide di chiamare il time out per disegnare la rimessa. Ross arrivava da un 4 su 5 da 3 punti, si è preso la tripla giustamente, forse un po' però troppo fuori ritmo. Sarà quindi rimessa per Brescia, importante costruirla anche bene per i bresciani con coach Cotelli, con la lavagnetta in mano. Una Trieste che ha 12 punti da Ross, 3 da Ruzier, 2 da Sissoko, 4 da Brown, 12 da Bannan, tutti nel primo quarto, 2 da Ramsey per Brescia, 4 di 2 punti, 4 punti di Bilan, 3 punti di Della Valle, 2 punti di Indur, 2 di Barnell, 3 di Nan, 11 di Mobio, 9 di Rivers, 2 del numero 25 Cuono e poi 2 di Nan. Rientrano in campo le due squadre dopo il timeout chiamato da Brescia, che
3: allora 4 secondi alla fine del primo tempo, vediamo che rimessa ovviamente dal fondo, perché non c'è la rimessa nella zona di attacco solamente negli ultimi 2 minuti di gioco. Comunque vediamo, in 4 secondi sarebbe una beffa subire un canestro. Vediamo, c'è un raddoppio difensivo, non bisogna far fallo perché Trieste ha già 4 falli, tiro da 3 sbagliato per fortuna. Ricordiamo che Nan aveva realizzato una tabellata alla fine del secondo quarto in gara 3. Questa volta è andata bene anche lo schema di giocare praticamente lasciando Toscano solo contro due avversari, e c'è stato un raddoppio sul tiro, buono anche il tiro da tre senza fallo per fortuna, e quindi si conclude il primo tempo con la squadra bresciana avanti di 3 punti, 38-35. Trieste era andata sotto anche di 10.
0: Diamo la linea alla regia, breve spazio pubblicitario, poi il commento tecnico e statistico al primo tempo di Riccardo Furlan e Francesco Freni, e poi ovviamente la cronaca del terzo e quarto quarto. Ricordo, Trieste sotto di 3, 35-38 a metà gara.
2: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con
4: 360 FVG, la banca G

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Alcune cose richiedono cura, una linea, un dettaglio, un'idea. Nasce Mazda CX-30 nuova versione Advantage, il crossover ibrido con tutto il piacere di guida Mazda. CX-30 Advantage, tua da €25.950 con permuta e finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Scoprila da Auto Più, in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Novità da Goretti Gomme, meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici, informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in viale D'Annunzio 27, per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
5: Allora, siete nuovamente collegati col Palio Urbini, Trieste, risultato alla fine primo tempo, la squadra bresciana è avanti di 3 punti, 38-35, il primo quarto si era concluso con la squadra triestina avanti di un punto, 17-16, quindi c'è stato un parziale di 22-18 per la formazione bresciana. La squadra bresciana che ha avuto anche 10 punti di vantaggio sul 35-25, poi c'è stato un parziale di 8-0 per Trieste, frutto veramente di una serie di canestri nel raggio di praticamente di 2 minuti, e poi finale, ripeto, 38-35. Se guardiamo le percentuali di tiro, Trieste dovrebbe essere avanti tranquillamente, perché c'è il 50% da 2, 54% da 3, cosa vogliamo in più? Anche perché Brescia invece tira molto male, 9 su 25 da 2, 36%, e la tiene su, diciamo, è in vantaggio, soprattutto perché è riuscita a tenere ottima percentuale di tiro da 3, 6 su 12. Soprattutto con Mobbio che ha un 3 su 3 incredibile, d'altra parte risponde alla grande anche Colby Ross che ha 4 su 5 da 3. Allora, se non ci fossero state le 13 palle perse, anzi 14, per dire la verità, metti più vicino
6: sì, l'ultima di Colby Ross che ha fatto quel lancio lunghissimo alla ricerca, non so se sa di chi. Parata tipo portiere di calcio da parte di Ndur che l'ha recuperata facilmente. Trieste è sotto soltanto di 3 e il commento generale su questa cosa è che è veramente un miracolo, perché oggettivamente deve ringraziare soprattutto la buonissima difesa di Josh Bannan su chiunque, soprattutto su Miro Bilan, ma è riuscito a difendere benissimo anche quando nei cambi si è visto opposto a Ndur, ma anche a Jason Barnell che questa sera non è ancora entrato in partita, per cui sicuramente quello è sicuramente una percentuale del tiro soprattutto da sotto, perché da fuori sta tirando meglio del solito, bene e anche meglio del solito la pallacanestro di Brescia, per cui insomma, diciamo, con un po' più di attenzione e magari, Riccardo, anche con meno minuti concessi a dei quintetti un po' fantasiosi, ma che nelle mani hanno veramente pochissimi punti in attacco, pochissimi spunti, pochissima possibilità di inventare qualcosa quando il pallone comincia a scottare, si arriva negli ultimi 6-7 secondi di azione. Il quintetto con De Angeli, Ruzier e Candussi contemporaneamente in campo sicuramente non ha sortito alcun effetto, e infatti lì è arrivato il ricongiungimento di Brescia e un po' il tentativo di fuga. questi siamo, qualcuno potrà dire, nel senso che è chiaro che non si potrà giocare tutta la partita con gli stessi 5-6 giocatori, bisogna cercare di dar loro un po' di respiro, ma questa è la partita della vita, questa è la partita nella quale tutti devono stringere i denti, devono dare anche più di quello che hanno dato finora. Purtroppo, bisogna dirlo, ci sono giocatori che non sono ancora entrati nella serie, uno fra tutti, Jemias Ramsey, che non si può dire che sia stato oggetto di particolari marcature questa sera, senz'altro è oggetto del piano partita di Cotelli, però non si può certo dire che con la sua strapotenza fisica nell'uno contro uno, quella che lui ha dimostrato per tutto il campionato, non riesca mai.
5: Ti dico solo una cosa, che almeno ha difeso.
6: Sì, che è veramente incredibile, no? Abbiamo scoperto la dimensione difensiva di Jemias Ramsey, esattamente al contrario di quello che succedeva durante il campionato, però bisogna anche dire che c'è bisogno dei suoi punti. Bennan nel primo quarto, Colby Ross per tutto il primo tempo, ovviamente non potranno mantenere questi ritmi in attacco, non potranno mantenere queste percentuali.
5: Secondo me, guarda, avevo detto in cronaca, quando è uscito Colby Ross, Trieste aveva 3 punti di vantaggio. Quando è rientrato Colby Ross al quarto minuto eravamo 7 o 9 punti di distacco. Quindi diciamo che Colby Ross deve stare in campo. Inutile tenere in campo Ramsey 18 minuti, Bannan 18 minuti e Colby Ross 12. Cioè Colby Ross c'ha il motorino, anche se ha perso 4 palloni, devo essere sincero. Però è indispensabile, un giocatore che impegna tutta la difesa, fa girare la palla. Però Ramsey non riesce neanche a penetrare, quando riesce a penetrare sia sulle linee di fondo sia nell'uno contro uno frontale si trova sempre il raddoppio, l'aiuto. Quindi non possiamo dire, ecco, diciamo che sta giocando male. Secondo me sta impegnando anche lui la difesa. Quello che è mancato quest'oggi, secondo me, è Sissoko, perché Sissoko si è mangiato, ha perso 2 palloni, si è mangiato 2 canestri già fatti.
6: Quello è vero, Riccardo, bisogna anche dire che in un paio di occasioni abbondanti, un eufemismo, i tentativi di servirlo sotto canestro sono stati piuttosto velleitari, passaggi lob con tentativi di alley-oop totalmente fuori misura, poi vabbè, la tocca lui, quindi la perde lui, è una palla persa che entra nelle sue statistiche, ma non è una palla persa.
5: Il fatto di giocare poi con 4 piccoli, no? Addirittura con Toscano numero 4, sono d'accordo che Trieste ha piazzato un 8-0 e quindi ha recuperato almeno 10, però secondo me questo, pensiamo il fatto della scelta, no? Di lasciare Utov fuori, dovendo tra virgolette giocare con un quintetto basso, cosa significa secondo te?
6: Guarda, significa semplicemente che è una questione di approccio. È chiaro che dal punto di vista tecnico non c'è una spiegazione plausibile, se devo scegliere a scatola chiusa senza vederli in allenamento non escluderei mai e poi mai un giocatore come Utov, che se non altro è un giocatore estremamente intelligente anche dal punto di vista tattico, è un giocatore che può difendere, è un giocatore che se si accende in attacco, se prende fiducia, certamente può essere un fattore anche in attacco, come effettivamente abbiamo visto in gara 1, in cui soprattutto nell'ultima parte di partita è stato uno dei match winner. Però bisogna aggiungere anche che viene da una stagione molto molto sottotono, da un gara 2 che sembrava la fotocopia di una qualsiasi partita della stagione regolare, ha un approccio un po', come dire, spompo, ecco. Cioè, quindi probabilmente è su quello che si è basata la scelta, una scelta che non deve essere certamente essere stata facile, soprattutto dopo aver visto cosa vuol dire rinunciare a Utov in gara 3, perché mentre prima di gara 3 fai un azzardo, vedi quello che succede e poi valuti per gara 4, aver confermato la scelta non credo che possa essere ascritto a scarso coraggio. Lo sapevamo, perché conoscendo Utov, per quello che ci viene raccontato è un giocatore che tende ad abbattersi, a prendersela molto, è un giocatore che è effettivamente un'esclusione in una partita importante come quella di gara 3, difficilmente riesce a digerirla dal punto di vista caratteriale.
5: Il fatto che Trieste nessun tiro libero, d'altra parte Brescia ne ha fatti soltanto 2 tiri liberi, 2 su 2, no, è incredibile, no? Una partita fisica come questa, praticamente il bonus è superato da Trieste, però non ha creato problemi.
6: Sono stati fischiati 15 falli in tutto, 7 a Brescia, 8 a Trieste. Effettivamente gli arbitri questa sera hanno lasciato molto molto correre. Qua sotto canestro abbiamo visto un paio, anche in questo caso un eufemismo, un paio abbondante di sbracciate di Bilan, che lo fa sempre, non sanzionate, però bisogna dire che
5: almeno un fallo in attacco gli hanno fischiato.
6: Sì, infatti bisogna dire che poi un fallo in attacco gli hanno fischiato, un passi anche, che solitamente quei passettini che lui fa sempre non gli vengono mai sanzionati, questa sera invece è successo, abbastanza innervosito Bilan.
5: Allora, riepilogando un po' la situazione, il rimbalzi Trieste in vantaggio 19-15, e vantaggio nelle percentuali di tiro, Trieste tira col 52% contro il 41% di Brescia. Abbiamo tutti questi dati positivi, l'unico dato negativo è che Brescia ha tirato 10 volte in più.
6: Grazie alle 14 palle perse. Ci aggiungo, Trieste ha preso più rimbalzi di Brescia, quello è vero, però ne ha presi 8 in attacco, e tutti, credo, adesso dovremo, perché sul referto di metà gara non c'è il dato, ma cercare di capire quanti di quegli 8 rimbalzi in attacco, quindi rimbalzi da secondo chance, sono arrivati per Brescia, perché anche da questo deriva prima lo scatto in avanti, poi questo mini vantaggio che sta conservando la squadra lombarda, effettivamente sia le palle perse che questi 8 rimbalzi in attacco sono certamente il fattore che spiega questa situazione.
5: Grazie Francesco Freni per il commento tra primo e secondo tempo. Allora Federico, cosa hai sentito ai margini del campo, qualche commento?
7: No, nulla da fonti della pallacanestro Trieste. Vabbè, cosa dice l'uomo del campo, insomma.

0: Gara 1, questo si dice almeno da una parte degli spicchi del palazzetto, chiaramente tutte cose che direi sono condivisibili, anche se hanno sicuramente natura.
1: Guardiamo che la situazione falli non è negativa, è solo Michael Brown autore dei due falli,
0: esatto.
1: Tutti, dopo ci sono sei giocatori con fallo, quindi si può giocare continuamente duri. La rimessa di questo terzo quarto sarà in favore di Trieste. Ripeto il risultato, Trieste sotto di 3 punti, 38 a 35, quindi partita aperta, l'importante è non perdere molti palloni, si perderanno qualche pallone in più, ma l'importante è non perdere come nel primo tempo, cioè ben 14. Si gioca.
0: Palla in mano a Trieste, sotto di 3 punti con Colby Ross a ovviamente menare le danze. Brown gira da destra verso sinistra per prendersi lo spazio e attaccare il blocco di Sissoko. Gioco a due tra il Magliano e l'americano. Sissoko col fallo realizza il canestro del meno uno, forse tra i giocatori meno brillanti nel primo tempo, ma di Sissoko si iscrive alla partita in questo momento con una gran giocata in appoggio al tabellone. Bravo Brown anche a servirlo in un fazzoletto di campo. Segna il libero aggiuntivo Sissoko. Si va sul 38-38. Si fa sentire Palat Rubini, gran giocata di Ivanovic per spezzare il raddoppio dei biancorossi. Ramsey accoppiato al montenegrino. Ivanovic con la sinistra attacca al centro, poi Bilan in angolo per Cuono. Brown chiude la penetrazione sul fondo, poi Cuono si prende quella centrale ma sbaglia, a rimbalzo Sissoko tocca sul numero 25, incredibile l'errore al tiro pochi secondi fa del ex playmaker della Vanoli Cremona. Regalo qui a Trieste, brava però a accoglierlo e scartarlo. 38-38, pareggio, palla in mano ai biancorossi. Ross attacca come sempre in partenza dal lato destro, in punta da Brown, azione identica a quella precedente. A rimorchio arriva Ross che trova Bannan, 1-2 tra il play e il pivot, poi Bannan alza per Sissoko in schiacciata. Funziona molto bene l'attacco triestino quando Bannan e Sissoko riescono a girare bene. Bannan è un ottimo alzatore di palloni. Qua Sissoko con meno prepotenza della clamorosa schiacciata sbagliata in gara 3 trova il fondo della retina, in vantaggio Trieste. Bilan da Ivanovic in angolo, Cuono solo da 3 punti sbaglia con grande sfortuna la tripla, buon per Trieste. Sissoko rischia di buttarla via, poi Ramsey la salva con un mezzo miracolo. Ramsey contro Bilan, fallo di Bilan in corsa a Ramsey, non saranno due tiri liberi ma possesso triestino. Ma molto molto bene, così come visto nel primo quarto Trieste quando inizia
1: a cavallo di due quarti, 15 a 3 per Trieste, da meno 10 a più 3
0: quando inizia con il piglio giusto, ma l'atteggiamento soprattutto giusto, è un'altra squadra. Chiaro che ci si mette anche un po' la fortuna, due errori al tiro di Cuono piuttosto fortuiti hanno portato Trieste a non subire punti. Ora Ross da Sissoko rischia di perderla, torna la palla in mano a Colby, 7 secondi, dovrà forzare. Ross gira per Brown, 3 secondi, 2 secondi, tripla di Markel Brown, tabellata micidiale, errore, rimbalzo di Bilan che trova Ivanovic, primo brutto attacco di Trieste nel secondo tempo. Ivanovic contro Ramsey, gioca due col croato, quindi Indur in angolo da Cuono che ha già sbagliato due tiri nella frazione, quindi decide di non prendersi il terzo, quindi si rifugia da Ivanovic che penetra, subisce il fallo da parte di Ramsey, crolla a terra male, si tiene la terra, la testa, fischia parte della curva probabilmente credendo in una simulazione di Ivanovic. Il contrasto con Ramsey mi è sembrato piuttosto duro, si può anche andare forse a vedere eventualmente all'instant replay l'entità del fallo. Vanno a segnalare i due tiri liberi e poi vanno all'instant replay. Il fallo è di Sissoko. Sissoko che ha tirato giù la mannaia. Vediamo se arriveranno eventualmente i tiri liberi. Oltre al, cioè, o meglio, arriverà il possesso oltre due tiri liberi. In presa diretta, Riccardo, ti era sembrato un fallo regolare o antisportivo?
1: Ma praticamente sono due giocatori che hanno fatto fallo su di lui. Mi sembra che Sissoko era un po' fuori posizione, quindi è andato un po' pesante, ma non con l'intenzione di fare un fallo per

0: pericoloso, bisogna vedere lì stanno i play cosa decideranno gli arbitri. Secondo me questi playoff si gioca duro e basta. Si è scomposto, un fallo più che altro, ha cercato una stoppata o qualcosa di genere, ma non mi sembrava, ecco, un fallo tipo Manaia sull'avambraccio, era un tentativo di deviare la palla del genere, fallo normale, due tiri liberi per Ivanovic sul punteggio di 40-38. Trieste ritorna quindi in vantaggio dopo quel vantaggio massimo di 12-6 al quinto minuto.
1: Il lunetta Ivanovic per i primi tiri liberi della sua serata, pochissimi liberi questa sera. Trieste non ne ha ancora tirati, Brescia 2 con Barnell, segna Ivanovic il primo dei due, palla che tocca appena sfiorando il ferro prima di terminare la sua corsa in fondo al sacco, perfetto invece il secondo, solo Cotone, 40-40, perfetta parità.
0: Sì, Trieste ne ha tirato un tiro libero.
1: Sì, scusate, un tiro libero sul falle valle di Sissoko, mi correggo, a metà partita non aveva ancora tirati. Brown in angolo da Ramsey, chiuso da Ivanovic, Ramsey sidestep, tripla corta, a rimbalzo Undur, controlla il pallone, ancora grande, grandissima fatica per Jamaius Ramsey nella costruzione dei tiri. Ivanovic superata a metà campo, chiama il movimento di Rivers, marcato da Ross, Rivers mette palla a terra, quindi Bilan in angolo da Ivanovic, solo, fallo di Ramsey non fischiato, rimbalzo di Sissoko, qua regalo della terna a Trieste. Ross fa correre Ramsey, vuole innescare il proprio miglior marcatore stagionale, fino in fondo Ramsey esulta, quasi liberandosi di uno spauracchio la formazione giuliana. Dur va a chiedere delucidazione agli arbitri, non è mancato fischio arbitrale ai danni di Ramsey su Ivanovic, a ragion veduta sottolineo. Ivanovic ancora una volta qua raddoppiato, chiuso in grande difficoltà, si rifugia in Bilan che trova una gran palla interna per Dur, gran giocata del croato, aveva girato anche abbastanza bene in difesa a Trieste con Brown che si era trovato sotto accoppiato al numero 9. Continua a parlare in duro con gli arbitri, Brown penetra, trova Bannan in aiuto sullo scarico, quindi Ross, cambia difesa Brescia, Ross contro in duro ai 7 metri, gioco di prestigio, triple in faccia all'avversario, errore, Bannan a rimbalzo, tocca Macuono, controlla solo per un momento, palla che gli rimbalza sul piede prima di terminare fuori. Applausi comunque dalla panchina bresciana per il giocatore maglia numero 25. Trieste dal fondo con Brown, 42-42, 6-25, 14 secondi per l'azione di Trieste, la rimessa di Brown, non trova uomini liberi Brown, quindi Bannan in emergenza raccoglie e si mette in post contro Undur, sfida tra i due, Bannan sbuca via Undur e appoggia il tabellone, bravissimo Bannan, applausi da tutto il palazzetto, incluse la tribuna stampa. Bannan che torna a realizzare dopo il super primo quarto da 12 punti. Show difensivo aggressivo di Sissoko. Ivanovic fino in fondo, fischio arbitrale, due tiri liberi. Il fallo è di Jamaius Ramsey. Per Ramsey si tratta del secondo fallo nella serata.
0: Sì, non l'avevo mai visto così. Così fisico Ramsey, di solito lasciava partire nell'uno contro uno, invece questa volta ha capito che qualche fallo bisogna fischiarlo, però Ivanovic è sulla linea di tiro libero, non sbaglia, primo tiro buono, secondo tiro, quindi più uno Trieste, però ancora un tiro libero a disposizione per Ivanovic, siamo a 6 minuti e 3 secondi alla fine e 2 su 2 per lui, pareggio nuovamente a quota 44.
1: Giocatore vero Ivanovic, 7 punti, ma tutti importantissimi, sempre a interrompere parziali di Trieste, sia la tripla del secondo quarto che i 4 tiri liberi di questo terzo quarto. Cuono spinge Bannan nel frattempo mentre Brown cercava di servire l'australiano, fallo, rimessa per Trieste, il terzo fallo di Cuono.
0: Terzo fallo di squadra,
1: sì, perdonatemi, non di Cuono, per Cuono si tratta del primo. Ora si va a pulire il pallone che è un po' bagnato dal sudore, non grip perfetto, quindi gli arbitri intervengono per dare disponibilità ai giocatori anche di rifiutare un attimo e di avere soprattutto a disposizione una pallone consono all'importanza della partita. Brown in punta, riceve la rimessa di Ramsey, chiama il blocco di Sissoko che arriva, quindi Bannan da tre punti, il tiro è buono, ancora terza tripla di Bannan, 47-44. Quasi un peccato aver sfruttato poco nelle precedenti tre gare Bannan in questo aspetto, appena tre triple tentate nelle prime tre gare, oggi 3 su 4 da tre punti, chiaramente aver segnato la prima incide molto. Traccia immaginifica di Ivanovic Parendur che da sotto appoggia. Che giocata del play montenegrino, in controllo totale ora dell'attacco bresciano. Rimessa dal fondo di Trieste con Rivers a marcare a tutto campo Ross, marcatura che si allenta con il passare dei secondi. Rivers poi commette fallo su Ross, sarà rimessa per i Giuliani.
0: Attenzione, quindi bonus, 4 falli per Brescia, Trieste ne ha commessi 0. No, aspetta,
1: 2
0: falli, quindi da questo momento Trieste deve anche lucrare con i tiri liberi.
1: Ramsey riceve da Brown, decide di non attaccare ma di aprire per Bannan, contestato, penetra internamente la traccia per Brown, ultimo tocco no di un giocatore di Brescia, chiede di andare all'instant replay la panchina triestina. Tocco di tallone di Indur, palla che è andata sotto le gambe di Indur, bisogna sperare che la ripresa fornisca dettaglio esaustivo. L'arbitro era nell'angolo non migliore per vedere l'ultimo tocco, quindi il palla Trieste ora applaude mentre si va all'instant replay. Giovanni Vildera presenta il palla Rubini dopo la grande stagione della 2 che l'ha visto protagonista della promozione in A1, applauditissimo Vildera. Diamo la linea alla regia, mini spot numero 3 della serata.
2: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24 a Trieste.
1: Rieccoci nella diretta, metà del terzo quarto da giocare, 47-46 il punteggio, instant replay in corso per valutare una rimessa affidata a Brescia, ma probabilmente da assegnare a Trieste per il tocco di piede di Indur, chiaramente in vigore di instant replay. Ricordo, deve esserci chiaro ed evidente errore per cambiare idea, se no rimane quella di campo. Più uno Trieste, 47-46 per i Giuliani, 12 di Ross, 17 di Bannan. Ora arriva il primo coro della serata della curva nord per Paul Mattiasic, presente in palazzetto, se la ride Mattiasic e fa anche sì con la testa, lasciaci la 1, 1 alla curva nord. Mattiasic se la ride, batti le mani, insomma un momento simbolico. Inquadrato
0: per Trieste?
1: Sì, palla a Trieste, cambia decisione da terna, questa è la cosa più importante per Trieste. Rimessa dal fondo nella mani di Colby Ross, si fa sentire il palazzetto con il coro, tutto questo non può finire prima della rimessa dal fondo di Colby Ross. Si smarca Brown, palla per Sissoko a rimorchio, ci arriva il Magliano, quindi Ross va a ricevere, classica ascensore, 3 secondi, 2 secondi per il tiro di Trieste. Ross da metà campo, forza, errore, Sissoko a rimbalzo con questa palla e segna con il contatto, chiamando anche il fallo. Poco cambia, importantissimi questi due punti a referto del numero 11, 49-46, sempre possesso pieno di vantaggio per Trieste. Ivanovic rischia di perderla cadendo a terra, guarda l'arbitro con cenno di sfida, prima mancato fischio, poi interamente Dandur stoppato da Brown, palla a rimbalzo conquistata da Sissoko, poi Barnell da dietro commette fallo su Ross, saranno due tiri liberi per Colby. Barnell chiede immediatamente scusa. I due liberi di Ross potrebbero dare, qualora venissero realizzati, almeno venisse realizzato almeno uno dei due, il primo vantaggio dal secondo tempo in poi per Trieste, oltre il singolo possesso, quindi per la prima volta oltre i tre di vantaggio. Ora applaude, si fa sentire giustamente il palla Rubini. Ross in lunetta con la palla tra le mani, per Ross opportunità di andare a 13-14. Canta a squarciagola il pubblico triestino, Ross in lunetta segna il primo, 13 per Ross, lui e Bannan ne hanno condizionati 30 in due. Il secondo tiro libero per Colby arriva con qualche giro di ritardo dopo che Bannan e Barnell hanno cambiato lati del pettine su cui andare a contendere il rimbalzo. Segnato il secondo per Ross, 5 di vantaggio Trieste, 51-46, momento di massima pressione su Brescia. Esce Endur dal parquet, entra Della Valle. Endur molto polemico con gli arbitri anche per l'ultima stoppata subita da Markel Brown. Della Valle entra, ora lo spauracchio dei tifosi di Trieste e ovviamente lui. Pochi minuti, difende press tutto campo Trieste. Brescia che supera con difficoltà la linea centrale. Ivanovic interno da Barnell, tiro della media di Barnell, giro tiro canestro, gran giocata di Jason Barnell. Sempre, sempre a canestro Brescia quando conta, non ha mai mai mollato, nonostante ora l'inerzia sia chiaramente a favore di Trieste. Ma basta poco, due azioni in fila per cambiare questa inerzia in una partita di pallacanestro. Brown con Rivers che li frana addosso, apre per Ramsey da tre punti, errore, Bannan a rimbalzo fino in fondo con il fallo, due tiri liberi in arrivo per Josh Bannan, fattore con la F maiuscolo, maiuscola questa sera. Per Barnella il secondo fallo, diventano quattro i giocatori, anzi cinque giocatori di Brescia con due falli sul groppone, praticamente i cinque che chiuderanno la partita. Si è fatta per Della Valle che ne ha commesso solo uno, sono Rivers, Ivanovic, Bilan, mentre Bannan segna il primo tiro libero. Diciamo Barnell, Endur, Bilan, Ivanovic e Rivers, i giocatori a due falli di Brescia. Per Trieste due falli sono in tre, Ramsey, Brown e Sissoko. Più 4 Trieste dopo il primo tiro libero realizzato da Bannan. Parte ora la seconda conclusione dell'australiano, sbagliata. Barnell conquista il rimbalzo, si rimane quindi sul 52-48. Barnell superata a metà campo, attacca al centro, fallo di Sissoko, giusto, commesso per togliere un po' di ritmo all'attacco di Brescia. Comunque nessun cambio ancora per Trieste nel quarto, mantenuto il quintetto base costantemente sul parquet. Eccolo, l'abbiamo chiamato, primo cambio chiamato da coach Taccetti. Esce proprio Sissoko, entra Juan Toscano Henderson. Toscano Henderson che non ha ancora segnato questa sera dopo due super prime gare a Brescia, 14 punti sia in gara 1 che in gara 2. Gara 3 ceduto, oggi praticamente nullo. Della Valle da Barnell in angolo, si cerca Bilan, lo si trova sempre in punta da Ivanovic il consegnato. Ivanovic arresto, scarico da Rivers da tre punti, Rivers non sbaglia, gran canestro di Rivers, torna meno uno Brescia. Squadra veramente con giocatori con il sangue non freddo, glaciale quando la palla pesa. Non lasciano scampo a Trieste che comunque mantiene il punto di vantaggio. Schema rotto per Trieste, si smarca Ramsey, raddoppiato Ross, trova Brown da tre punti, Brown pesante, è segnato! Markel Brown ha alzato anche lui i ritmi del suo motore in questo terzo quarto, 4 punti nel primo e nel secondo, 5 nei soli 8 minuti di parquet giocati in questo terzo quarto, fanno 9 in totale. Contro Della Valle, Brown allarga il braccio Della Valle, perde palla, allora Brown in transizione può far correre Toscano Henderson, Toscano Henderson deraglia su Milan ma segna il massimo vantaggio della serata di Trieste di 6 punti, 57-51, 2 minuti e 37 da giocare. Un'altra faccia la formazione alla bardata in questo momento della partita. Brescia ancora ai ripari con Cotelli che chiama l'interruzione. Riccardo, guardiamo anche le statistiche, come si sono un po' evolute in questa terza parte.
0: Ma diciamo che Trieste tira bene, niente da dire, da 2 65%, 13 su 20, da 3 buono 45%, 9 su 20, 4 su 5 tiri liberi, 25 rimbalzi contro i 19 di Brescia. Brescia che ha 39% da 2 e 50% da 3. Come avevo detto alla fine del primo tempo, Brescia sta in partita col tiro da 3, 7 canestri da 3, ripeto, contro i 9 canestri da 3 da parte di Trieste. Nessuna palla persa in questo inizio, siamo quasi alla fine del terzo quarto, mancano 2 minuti e 37 secondi, 6 punti di vantaggio che è il massimo vantaggio che Trieste aveva accumulato anche nel primo quarto sul 12-6 e ora 57-51, però Brescia non muore mai.
1: Il sesto uomo si sta facendo sentire e come in questo momento. fischio ora per l'attacco di Brescia. Trieste che ha ancora un fallo da spendere senza incorrere nel bonus. 2:28 alla fine della frazione. Bilan in posto, riceve da Della Valle, giro e appoggio al tabellone. Arrivano i due punti di Miro Bilan, che riporta a meno 4 Brescia, 57-53. Trieste che non ha ancora cambiato se non per il cambio di toscano Henderson. Ross brucia dal palleggio l'avversario e poi va con coraggio ad appoggiare il tabellone, eludendo il tentativo di stoppata di Bilan. Torna a più 6 Trieste, per Ross 16 questa sera. Recupera palla toscano Henderson, che si vola in transizione. Toscano Henderson fino in fondo per il più 8. Ora sì che c'è Trieste a guidare in campo, possiamo dirlo ufficialmente. Difesa di toscano Henderson a tutto campo su Barnell. Toscano Henderson chiede delucidazioni, spiega il perché secondo lui sia stato più Barnell a cercare il fallo che lui.
0: Questo è il quarto fallo di squadra, quindi anche Trieste supera il bonus. Massimo vantaggio per Trieste, 8 punti.
1: Barnell da Nan, supera metà campo. Barnell chiama lo schema per, vediamo chi. Nan che attacca, è entrato per Rivers. Nan nell'ultimo possesso trova Della Valle, che chiama ovviamente Bilan per il blocco. Della Valle arresta sul tiro da 3 punti, non riesce a prendersi la conclusione, ritorna da Bilan e allora penetra Della Valle fino in fondo, sbaglia la penetrazione, rimbalzo di Bannan, quindi Brown da Ross. Ross fino in fondo contro Mobio, trova Ramsey a rimorchio. Ramsey da 3, il tiro è storto, c'era Toscano Henderson completamente libero. Qua Ross non l'ha visto, Ramsey ha cercato di mettersi in ritmo ed è l'unico di Trieste che sta mancando da questo punto di vista. Quindi Barnell in post con Toscano Henderson, fronteggia canestro, finta il tiro dalla media. Toscano Henderson fa sportellate con Barnell, poi commette fallo regalando 2 tiri liberi all'avversario. Per Toscano Henderson secondo fallo, 2 tiri liberi a Brescia. Rientra Andur per Bilan, negativa la prova di Bilan, soli 6 punti a referto. Con l'ingresso di Indur ovviamente ora Brescia sposa, come abbiamo detto, guardandola però dall'altro verso, con Trieste che prima aveva accettato il cambio di fisiologia del quintetto. Ora è Brescia a seguire quello che fa Trieste, non gioca lungo su piccolo ma tiene in campo tutti i piccoli, cambiando il lungo per inserire un altro esterno, quindi nessun centro sul parquet. Giocano da 5 Barnell e Bannan. Trieste che continua a giocare con questo quintetto, chiaramente l'economia anche del fiato, delle energie fisiche potrebbe deficitarne nella finale di partita. Ross ubriaca Nan dal palleggio e poi dalla media, segna dopo l'1-2 di Barnell dalla lunetta. Trieste allunga ancora un po' di un pezzettino, va a più 9, 63-54. Ross contro Barnell, cambia in difesa Trieste, Barnell contro Toscano Henderson, spalla canestro il numero 10, va da Mobio che ritorna da Barnell. Toscano Henderson raddoppiato, Barnell sbaglia il tiro ma c'è fallo di Ross che da dietro ha cercato la stoppata. Per Ross si tratta del primo fallo, anzi, quindi va benissimo così. Per fortuna non è arrivato il fallo evale, questo è importante. Barnell che ha sbagliato un tiro libero prima, inconsueto errore per lui. Esce Della Valle, entra Cuono, non della partita fino a questo momento a DV. Vediamo cosa farà Cuono in questo secondo ingresso in campo nel terzo quarto. 28-16 il break di Trieste nella frazione, diventa 28-17 dopo il tiro libero di Barnell, che ora ha la palla per il meno 7. Perfetto anche la seconda conclusione, una macchina quando prende ritmo dalla linea di carità. Jason Barnell, la rimessa di Toscano Henderson da Markel Brown. 26 secondi, discrepanza di 4 tra la fine del quarto e il possesso di Trieste. Avanti di 7 la formazione giuliana. Vediamo se giocherà fino in fondo o cercherà la soluzione più efficiente, direi.
0: Gioca fino in fondo.
1: Ross abusa del palleggio come sempre, attacca, spalla canestro contro Nan, tira da sotto, errore, Andura, rimbalzo, 5 secondi per Brescia, butta attacco di Trieste. Barnell contro Ramsey, tira da metà campo, Barnell fuori. Gran terzo quarto di Trieste che chiude avanti di 7 punti, 63-56. Inverte anche il testa della gara perché ha guadagnato 10 punti nel quarto, era sotto di 4 a fine secondo quarto, ora è avanti di 6 alla fine del terzo. Linea della regia, ultimo mini spot e poi andremo tutti d'un fiato fino in fondo con il quarto quarto di gara 3 tra Trieste e Brescia.
3: Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Rieccoci, una Trieste veramente gagliarda nel terzo quarto. Un solo cambio, ha accorciato notevolmente le rotazioni coach Taccetti, evidentemente anche questo ulteriore indizio che mostra come ci siano due facce diverse schierabili nel campo da parte di coach Taccetti. Nella sua squadra, grande differenza tra l'impatto della panchina e quello del quintetto. Vedremo ora però come verrà gestita questa cosa, se ci saranno dei cambi a inizio quarto quarto o se continuerà a spremere i suoi giocatori puntando sull'adrenalina.
0: Allora, velocemente, Trieste tira molto bene, 16 su 24 da 2, 67%, 9 su 21 da 3, 43%, 4 su 5 tiri liberi, 26 rimbalzi contro i 21 di Brescia, 14 palle perse, quindi nessuna palla persa nel terzo quarto. La squadra bresciana 39% da 2, 13 su 33, però da 3 tira meglio di Trieste, addirittura col 47%, 7 su 15. 9 su 10 i tiri liberi, palle perse, 8 palle perse, però 10 recuperate per la squadra bresciana.
1: Si fa sentire come il pubblico triestino. Vediamo chi rientra in campo per Trieste: Toscano, Anderson, Brown e Ramsey, Bannan. Cambia solo il play, esce Ross, entra Ruzier. Vediamo come se la cava Michele con questo quintetto. C'è da dire che non sempre Ruzier ha avuto la possibilità in questa serie di farsi vedere con buona parte del quintetto base in campo, spesso ha dovuto condurre più le second unit. Vediamo se qui qualcosa cambia. Per Brescia invece Nan, Cuono, Barnell, Andur e Mobio, tre giocatori che all'inizio playoff partivano dalla panca in campo per iniziare il quarto quarto. Cuono da Barnell, chiaramente l'uomo in più di Brescia in questo momento, l'uomo da cui andare. Tiro in gancio di Barnell, palla che si ferma sul ferro. Toscano Anderson bravo a tenere botta a rimbalzo dopo l'arrivo di Mobio alle sue spalle. Ruzier da Ramsey, può anche essere il quintetto di Ramsey questo, sicuramente molto più palle in mano a lui data l'assenza di Ross. Ramsey si prende l'uno contro uno con Nan, poi scarica Ruzier solo per riprendere il ritmo e attaccare Nan fino in fondo. Ramsey si appoggia al tabellone, sbaglia, dura a rimbalzo, va da Nan. Toscano Anderson su di lui, Nan tira, anzi no, passa il pallone a Cuono, il fallo è su azione di passaggio, sono non tiri liberi ma semplice possesso per Brescia. Ramsey, quanto è al tiro Riccardo Ramsey questa sera?
0: Se è meglio non te lo dico. 2 su 5 da 2, 0 su 5 da 3.
1: 2 su 10, incredibile per Jamaius Ramsey. E nonostante ciò Trieste è avanti di 7 punti in una gara comunque punteggio basso. Rimessa di Brescia nelle mani di Nan, chiama il pick di Indur. Gioca a due che però non riesce, quindi deve rifugiarsi in Cuono che torna da Nan, attacca Ramsey, Nan in avvicinamento al canestro cadendo a terra. Due punti di puro talento ma anche di caparbietà per Nan, che trova il terzo e il quarto punto della sua serata. Jaden Nan, classe 2003. Ross da Toscano Anderson, sì scusate, Ruzier da Toscano Anderson, quindi Brown gioca due con JTA, alza la parabola, tre punti, fallo di Cuono, saranno tre tiri liberi per Markel Brown, anche per prendere un po' fiato, molto importante questa giocata del co-capitano. A proposito di co-capitani, è pronto a entrare l'altro co-capitano, ovvero Lodovico De Angeli, credo al posto di Ramsey. E così, ora Trieste con un quintetto molto operaio: De Angeli, Bannan, Toscano Anderson, Ruzier e Brown. Taccetti che cerca di dare la carica a Ramsey, pacca fortissima sul fondo schiena dell'americano che dovrà essere un fattore nel finale di partita. Lo sta dimostrando di poter essere in difesa, dove ha messo su una buona prova contro Ivanovic, la migliore in termini di effort a occhio nudo della stagione. In attacco sta clamorosamente mancando, anche quando non è raddoppiato, non è marcato da un super difensore avversario. Nel frattempo Brown ha segnato il primo tiro libero dei tre guadagnati, segna anche il secondo, Trieste torna avanti di 7. Ora l'opportunità per il terzo libero, Markel Brown. Brown che è a quota 9, parte la terza conclusione di Markel Brown realizzata, 3 su 3, va a più 8 Trieste, 66 a 58. Nan marcato da De Angelis, Scano Henderson su Barnell, Bannan su Ndour, Ruggier su Cuono, Brown su Mobio. Nan contro De Angelis, tira in corsa e guadagna due tiri liberi. Qua fischio arbitrale che secondo me fa un po' il paio con quelli di Toscano Henderson. Bravo Nan a buttarsi contro l'avversario. Gli arbitri un po' ci cascano, sicuramente la differenza fisica non aiuta Trieste in questi termini. Esce Bannan dal campo, applauditissimo. È entrato Sissoko. Bannan, miglior marcatore insieme a Colby Ross nella serata triestina. 36-2, 18-18. Segna Nan il tiro libero, torna a meno 7 Brescia. In arrivo alla seconda conclusione per Jadeen Nan, con Brown che invade l'area dei due punti per dar fastidio a Nan, così come aveva fatto Nan nella precedente occasione quando Brown era in lunetta. I due si stanno marcando, o meno Nan sta marcando Brown. Segna comunque il secondo Nan, quindi 66-60 per Trieste. Ruggier da Brown, proprio marcato dal 55 avversario, chiama a gioco rotto il pick and roll in emergenza con Sissoko. Brown attacca, rischia di perderla, fallo di Nan. Incredula la panchina bresciana con preparatori e assistenti che fanno chiari gesti di no.
0: Ma consiglio a Brown non palleggiare troppo, perché stava per perdere la palla. Non dico un regalo dell'arbitro, ma vabbè.
1: Mezzo regalo. Rimessa nelle mani proprio di Markel Brown, 14 secondi a disposizione di Trieste, 8 minuti e 4 alla fine di gara. 4 Ruggier da Brown, attacca a spalla canestro. Brown va da De Angelis, che però non legge la linea di passaggio, comunque deviata da Brescia. Bravo però Lodo poi a rientrare, a toccare il pallone sul piede di Ndour e a guadagnare la rimessa con Ndour, che invece si stava per trovare solo a tu per tu con il canestro. Bella giocata di Lodo. Brown poco lucido invece nel possesso precedente. Ruggier lascia a Toscano Henderson i compiti di regia. Vediamo che schema chiama il messicano. L'uscita di Brown porta al blocco Brown, subisce un altro fallo, il terzo nel quarto di Brescia. E poi parapiglia tra Nan e Toscano Henderson. Barnell arrabbiatissimo con Nan per essere andato a muso duro con Toscano Henderson. Poi Nan un po' nervoso per i tre falli guadagnati da Brown nel quarto. Cotelli si lamenta di questo con gli arbitri. Comunque l'accenno di rissa subito placato da Sissoko da un lato e Barnell dall'altro. Palla nelle mani di Markel Brown, si fa vedere Ruggier, riceve però De Angelis, marcato da Barnell, deve consegnare a Michele che ha qualche difficoltà di liberarsi dall'avversario e infatti perde palla. Ingenuità colossale di De Angelis, che rimane lì fermo sul blocco. Va a meno 4 Brescia, 66-62. Non funzionano i giocatori in uscita dalla panca di Trieste, però hanno l'occasione ora di redimersi. Toscano Henderson si smarca, porta il blocco Sissoko, corsia centrale, Toscano in angolo da Lodo che rinuncia al tiro da 3, penetra internamente da Sissoko, viene trovato il numero 11, fallo di Nan e il quarto sarà bonus. D'ora in poi per Trieste 7 minuti e 05, in cui Brescia non potrà più commettere fallo. Nan commette il secondo fallo personale. Esce Brown, rientra Ramsey. È il momento della stagione in cui Ramsey deve dimostrare di essere il miglior marcatore dell'LBA nella regular season. È il quintetto giusto per riprendere il ritmo. Ruggier da Toscano Henderson, quindi blocco di Sissoko per l'attacco con la mano mancina di JTA. Gioco a due con Sissoko, bella idea di Toscano. Poi però il Magliano non controlla palla, inizia a rumoreggiare il pubblico di Trieste. Ivanovic superato a metà campo, cerca e trova Bilan. De Angelis su di lui, commette fallo prima dell'azione di tiro.
0: Cioè ha sbagliato Sissoko in questa occasione, non doveva girare le spalle a Anderson, doveva stare a metà e quindi aspettarsi sul pick and roll questo passaggio. E purtroppo questo è un errore, due palle perse consecutive, è un peccato veramente. Torniamo a perdere il pallone,
1: palla in mano a Nan che come in gara 2 sta facendo un po' quello che vuole in questo quarto fino in fondo contro De Angeli. Gran giocata di Nan. De Angeli che non si sta dimostrando all'altezza, rientra Bannan sul parquet. Ruzier dopo il blocco di Sissoko va da De Angeli, quindi Ramsey riceve e attacca contro Ivanovic fino in fondo, scarico per Sissoko che schiaccia il nuovo più 4. Bravo Ramsey qua a non cercare il tiro, a trovare internamente la traccia per il proprio lungo, a sua volta bravo a non sbagliare la schiacciata. Ora però la gara è molto più equilibrata, Brescia ha l'inerzia in questo caso a suo favore, Nanda 3 punti in flusso, tripla del meno 1, 68-67, 6 minuti alla fine, Nan 13 punti di cui 11 in questi primi 4 minuti del quarto. Ruzier da Sissoko, intercettato il pallone proprio da Nan, si cerca e si trova Ramsey contro Ivanovic, Ramsey da Ruzier, Michele attacca, spezza raddoppio, tira in corsa e canestro di Michi, torna a più 3 Trieste, ma è in difesa che deve registrare un po' i propri movimenti e i propri accoppiamenti forse Trieste. Nan attacca il blocco di Indur, cambia Sissoko contro Nan, accelera Nan, fallo di Sissoko, anche Trieste commette il quarto. Ora pronto a rientrare Rivers per Brescia e anche Bannan per Trieste. Esce di altro.
0: Non riesco a capire perché c'è questi cambi difensivi in playmaker contro Sissoko. Bisogna evitare questi mismatch difensivi e cercare di non fare cambi difensivi, assolutamente.
1: È che ormai Trieste cambia sistematica da quando si è abituato a giocare con Bannan da centro, questa cosa pone a suo vantaggio, con Sissoko chiaramente la sostanza cambia come giustamente ha sottolineato Riccardo, e che è proprio cambiare una filosofia di gioco. Non a caso Brescia attacca il pick and roll coinvolgendo sempre Sissoko, ora show e recupero, Ndur dalla media sbaglia il tiro, Sissoko a rimbalzo riconquista palla, buona difesa di Ruzier, 3 punti di vantaggio e palla in mano. Michele attacca al centro, libera Toscano Henderson che però non prende il tiro, vuole giocarsela dal palleggio contro Rivers. Toscano Henderson da Sissoko che appoggia fino in fondo, ma di Sissoko torna oltre il singolo possesso di vantaggio Trieste, più 5, 72-67, 4 minuti e 48, siamo nel finale di gara, inizia l'ultima parte di questa bella, intensa, equilibrata gara 4. Barnell contro Toscano Henderson, spalla canestro, Barnell fino in fondo, indietreggia, appoggia con il fallo la giocata da 3 punti potenziale. Bilan pronto a rientrare per Brescia, 72-69, sarà un finale di gara molto ma molto equilibrato. Toscano Henderson che non riesce a tenere botta contro Barnell, è già il quarto fallo che commette in questa situazione di gioco per Trieste. Ora vediamo come cambieranno anche le scelte in virtù dell'ingresso in campo di Bilan.
0: Colbidos
1: lasciato fuori,
0: Colbidos
1: resta Ruzier sul parquet, esce Toscano Henderson, entra Markel Brown, vedremo anche con che testa entrerà Ross, fuori per ben 5 minuti e mezzo dopo aver giocato tutto il terzo quarto. Ruzier che
0: è più di 5 minuti e mezzo
1: segna il tiro libero, Parnell torna meno 2 Brescia. Ruzier superato a metà campo con Ivanovic alle calcagna, trova Ramsey, quindi scarico per Bannan, Brown riceve, attacca contro Nan, sportellate Brown, tiro in corsa, errore, a rimbalzo arriva Nan, brutto attacco di Trieste. E Nan contro Ruzier, arresto, tiro, errore di Nan, a rimbalzo arriva Bannan che viene spinto ma in maniera regolare secondo gli arbitri, semplice contrasto di gioco, quindi Brown contro Rivers, Brown deviazione di piede di un giocatore di Brescia non ravvisata e Barnelli in contropiede schiaccia il canestro del 72-72. Chiaramente la deviazione di piede, se non c'è volontarietà, non può essere sanzionata dagli arbitri. 3 minuti e 56, ci aspetta un finale di gara super acceso con Brescia che ha preso le redini del gioco in mano, ma rimane punteggio di 72-72, Trieste che ha ancora la carta rossa da giocarsi dalla panchina. Rimaniamo in diretta Riccardo, anche perché i mini spot li abbiamo esauriti.
0: Sì, cioè palle perse, purtroppo 3 palle perse in questo ultimo quarto, dopo che il terzo quarto Trieste non aveva perso neanche una. Nuovamente Trieste attacca male, senza assist, praticamente uno contro uno. Brown che cerca anche il fallo, perché essendo Brescia già in bonus, però anche Trieste in bonus, quindi visto la precisione della linea di tiro libero da parte di Brescia, una situazione non facile, non facile, anche perché Trieste ha sprecato, diciamo, quel vantaggio importante che aveva sul 66 e 58 secondo minuto, quindi c'è stato un parziale di 14 a 6 per la formazione bresciana, praticamente in 5 minuti 14 a 6. D'altra parte la squadra bresciana gioca con intelligenza, cerca dei tiri dentro nell'area, cerca l'uno contro uno, adesso con Bilan cercheranno di appoggiare anche soprattutto su di lui, come era successo in gara 3.
1: Ricomincia la gara, sempre Ruggeri in campo, non ancora entrato Ross. Non vorrei che fosse stato praticamente dimenticato da Taccetti, però sono 6 minuti e mezzo consecutivi senza Ross sul parquet, autore di 18 punti questa sera. Bannan in post contro Barnell, tiro dalla media, buttandosi indietro, errore, Sissoko a rimbalzo, fa sua la sfera e segna con il fallo. Che giocata di Mari Sissoko, clamorosa estensione delle braccia e poi grande sensibilità nell'appoggio al tabellone. 3 minuti e mezzo per Sissoko, alla fine sono 15 punti a referto, comunque un fattore, indipendentemente dai discorsi tattici, Yutov sì, Yutov no, ha dimostrato che comunque il suo contributo c'è e come. E lunetta, Sissoko sbaglia il tiro libero, rimbalzo di Bilan, alla molto lunga e lunetta scagliata da Sissoko. 74-72, 3:30 da giocare. Ivanovic attacca Ramsey, trova Bilan in post, rischia di perderla Bilan, Ramsey gliela quasi ruba, poi Bilan la riconquista, apre per Rivers con spazio da tre punti, Rivers sbaglia e Bannan a rimbalzo controlla e appoggia a Ramsey, che ora ha un quarto di campo libero. Arriva subito l'aiuto di Barnell, Ramsey da tre punti, importante, è segnato Jamaios Ramsey, torna a segnare dal campo dopo un'eternità, aveva segnato soli 4 punti nei primi 37 minuti di partita, segna la tripla che ridà il più 5 e il doppio possesso di vantaggio a Trieste.
0: Da una parte Rivers che sbaglia da 3, dall'altra parte Ramsey segna da 3, però adesso a questo momento mancano 3 minuti e 2 secondi alla fine. Trieste deve giocarsela con calma, tranquillità, non soltanto nell'uno contro uno, facendo giocare la palla, girare la palla, scusate, e cercando di servire anche Sissoko, che ha risposto alla grande, è stato in campo per 23 minuti e ha segnato 15 punti, niente da dire, con una percentuale quasi perfetta, 7 su 8 da 2, 8 rimbalzi. Solo che adesso non so perché Colby Ross vuole con Ruggier la squadra ragiona di più, punto di domanda. Questo è...
1: Non penso, Riccardo, lo dicono le tre partite prima. Ruggier rimane sul parquet, forse problemi fisici per Ross, chi lo sa. Chiaramente è una scelta curiosa quella di Taccetti. Trieste comunque in questo quarto ha perso il vantaggio che aveva, poi è riuscita a recuperare, per quanto stia perdendo la frazione di un punto. Nanna superata a metà campo, 2:55 alla fine, più 5. Bilan viene a portare il blocco su Ramsey. Nan agli 8 metri attacca, finta di tirare 3 punti, poi in corsa, in appoggio al tabellone, sbaglia, importante rimbalzo di Sissoko che va da Michele, che ora con calma supera metà campo. Brescia ovviamente non può forzare in difesa perché regalerebbe liberi a Trieste. Bannan da Ramsey, indemoniato Ramsey, fallo e due tiri liberi in arrivo per Jamaios Ramsey per il numero 37. Opportunità di andare a quota 9 nella serata e soprattutto di dare il più 7 a Trieste a 2 minuti e mezzo dalla fine. Ora sì che la gara si fa interessante, si fa tesa. Jamaios Ramsey in lunetta per il più 6 con il primo tiro libero, conclusione sbagliata, Ramsey, che è al primo viaggio sulla linea della carità nella serata. Parte ora la seconda conclusione segnata, più 6 Trieste, due possessi pieni di vantaggio. Nan sul pressing abbozzato da Trieste perde qualche secondo nel superare metà campo, ne restano 13 per l'attacco di Brescia. Nan sempre fermo in punta, attacca Ruggier, si arresta, torna indietro, palla per Barnell contro Ruggier, Barnell giro, tiro dalla media, errore, a rimbalzo si lotta ma la riconquista Rivers, che poi va da Nan, da tre punti Nan sbaglia, Barnell a rimbalzo c'è, tocca Brown, fuori il pallone, palla a Brescia, e Brown dice che è d'accordo con la decisione arbitrale. 1 minuto e 57 alla fine, 6 punti di vantaggio per Trieste. Esce un Miro Bilan, controfigura di se stesso, appena 6 punti questa sera. Entra Andur, gioca piccola Trieste, scusate, gioca piccola Brescia. Vediamo come risponderà Trieste, se risponderà. Palla rimessa dal fondo da Ivanovic, 12 secondi per l'attacco di Trieste. Gli arbitri credono calma agli attacchi e alle difese. Rivers si libera, marcato da Ruggier, netto vantaggio fisico, chiama l'uscita di Ivanovic che attacca, poi da Barnell, pallone a tre punti di Barnell, sbagliato il tiro, a rimbalzo Sissoko tocca ma finisce di nuovo il pallone nelle mani di Rivers, quindi Ivanovic marcato da Sissoko, arresto, tiro a tre punti, il tiro è corto ma fallo di Sissoko, poi Ivanovic intrattiene la caviglia ma più credo per evitare che si faccia male. Tre tiri liberi per Nicola Ivanovic. Cambio per Trieste, esce proprio Sissoko, autore di 5 falli, comunque applaudito dal pubblico triestino. Peccato per i due rimbalzi offensivi in più concessi agli avversari da parte dei bresciani. Quindi Ivanovic in lunetta per Ivanovic, 7 punti questa sera, prima conclusione realizzata in maniera impeccabile. 78-73, va a meno 5 Brescia. Ora pronto a incaricarsi della seconda battuta Ivanovic, buon tiratore, stagione regolare se non ottimo, segna anche il secondo, glaciale, abbiamo detto, giocatore che qualunque squadra vorrebbe avere nel proprio roster. 32 anni e 3 su 3 in lunetta, del prime della carriera, continua a tenere a galla Trieste. 78-75, 93 secondi alla fine, un minuto e mezzo. Ramsey sul più 3 Trieste, attacca contro Rivers, vuole prendersi lui questo tiro. Ramsey, arresto, tiro dalla media e canestro! È tornato il miglior realizzatore del campionato, va a quota 10, 80-75. Brescia cercherà un tiro veloce, Ivanovic da Barnell, finta il tiro fino in fondo, Barnell appoggia il tabellone, il canestro del nuovo meno 3, 80-77, 1 minuto e 10 alla fine. Ruggier superata a metà campo, chiama l'uscita di Ramsey che viene a ricevere, vediamo se gioca lungo Trieste, si entra nell'ultimo minuto di gioco. Ramsey uno contro uno, step back, tripla lunga, lunghissima, Barnella rimbalzo, va da Ivanovic, 52 secondi alla fine, Ivanovic proprio da Barnell, si smarca Rivers, 47 da giocare. Barnell contro Toscano Henderson, classica situazione dove ha trovato tanti punti nella serata Brescia. Barnell ubriaca di finte Toscano Henderson, ma sbaglia l'appoggio. Toscano controlla il pallone a rimbalzo, va da Ruggier, 34 secondi alla fine. Brescia non commette fallo, quindi Trieste ha il pallone per un canestro veramente vitale. Discrepanza di 15 secondi tra il cronometro dei 24 e quello di fine partita. 7 per l'attacco di Trieste, triple di Toscano Henderson, che entra! J.T.A. per il più 6 a 19-9 dalla fine, il canestro più pesante della sua stagione arriva nel momento più importante della stagione di Trieste, canestrone del messicano, e ora Brescia deve inventarsi qualcosa di improbabile, di complicatissimo per cercare di chiudere la serie in 4 gare. Ma una super Trieste nel secondo tempo, si sta guadagnando il diritto di andare a gara 5, più 6, 83-77, 19-9 da giocare per Toscano Henderson, questo è appena il terzo canestro della serata dal campo.
0: 46% al tiro da 3 per Trieste, 11 su 24, da 2,66%, ma avevo detto che per vincere queste partite bisogna avere delle percentuali alte contro Brescia, è poco da fare. E sembrava quasi che non bastassero, comunque mancano 20 secondi alla fine. In attacco la squadra bresciana che cercherà subito il tiro da tre. Qua o li mandiamo in lunetta cercando di evitare il fallo ovviamente sul tiro da tre, ma anche cercare di farli giocare almeno qualche secondo, ma qua bisogna stare attenti fisicamente. Quindi il quintetto è rimasto stesso uguale, rimessa in gioco per Brescia
1: con Ivanovic che chiama il movimento dei compagni. Palla che sta per arrivare nelle mani di Ivanovic, si smarcano già i bresciani, schema che siccome è partito prima del previsto, quindi Indur da Ivanovic contro Ruggier, attacca Ivanovic, arresto, scarico per Indur che la perde, la recupera Toscano Henderson e quindi possiamo dirlo, Trieste batte Brescia in gara 4, 83-77, si guadagna la meritatissima gara 5 grazie a una super super prova corale nel terzo e nel quarto quarto contro una Brescia che non ha trovato quanto sperato da Bilan, non ha trovato nulla da Amedeo della Valle, si è affidata all'inizio a Rivers, poi a Nan e Barnell nel finale, ma una Trieste che è stata semplicemente più brava, guadagna gara 5, incredibile, incredibile, gentili radioascoltatori, una stagione complicatissima dove comunque sono stati centrati obiettivi importanti, il passaggio del turno in BCL, l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia e anche l'accesso ovviamente ai playoff, una stagione che però nonostante questi obiettivi credo che nella sensazione di tutti i tifosi, tutta la piazza sia stata di, non dico malcontento, ma di mancanza di qualcosa, di vicinanza alla squadra, di trasporto, e invece questa è la stagione che dal 2004 regala per la prima volta a Trieste la possibilità di giocarsi in gara 5 l'accesso alla semifinale scudetto, e non so se ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, di una squadra che fino a 3 anni fa era ripiombata in A2 e che ora si trova in corsa per la semifinale scudetto. Linea alla regia, fascia pubblicitaria.
2: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
3: 360 FVG, la banca

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Eomoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Qualcuno si domandava i Colby dov'è, però tu hai portato la vittoria.
5: Ma sì, beh, Colby ha fatto una partita straordinaria. Poi ovviamente sono stato contento di giocare i minuti finali, però la vittoria è di tutti, no, non è del singolo, quindi siamo contenti.
4: Avete trovato delle soluzioni difensive in attacco, perché dopo le 14 palle perse il primo tempo veramente siete stati molto bravi a gestirle.
5: Sì, secondo me in difesa tutte le partite l'abbiamo fatte bene. Oggi siamo stati molto lucidi secondo me nei momenti finali in attacco e loro un po' meno, infatti abbiamo vinto la partita rispetto alle altre.
4: Si può dire se Matteassi ci aveva parlato prima della partita?
5: No, l'abbiamo visto ma non ha detto niente di
4: più. E adesso cosa succede?
5: Adesso andiamo a vincere gara 5.
6: Rieccoci in diretta, arriva anche l'amico Marco Stabile che ci dice che Matteassic ha annunciato ai suoi microfoni: tutto questo non può finire, virgolettato che noi riportiamo, oltre alle parole di Michele Ruzzer che avete appena sentito. Beh, intuirete dall'atmosfera di sottofondo, da quello che ha detto Michele, che Trieste ha vinto. Se non avete seguito la Radio Cronaca, vi siete collegati solo ora. 83-77 contro Brescia, una partita dei due volti, con Brescia avanti nel primo tempo con merito dopo un'ottima partenza giuliana, una Trieste che però ha chiuso a più 9 il secondo tempo invertendo la tendenza del primo, una Trieste che ha tirato col 66% da 2 col 46 da 3, ottime percentuali. Male lunetta per la seconda partita consecutiva, 72%, rimbalzi 32 di cui 9 offensivi, palle perse 18 alla fine, tante, ma appena 4 nel secondo tempo, recuperate 6, 13 assist. Brescia invece ha tirato peggio sia da 3 che da 2. Da 2 soprattutto, pesa il 43,2% dal campo, pesano ovviamente anche i rimbalzi dove ha perso per la prima volta nella serie la lotta contro Trieste. Sì, ne ha presi 11 offensivi ma solo 28 in totale, molto bene lunetta, 15 su 16, ha tirato anche bene da 3 punti, direi vero, 8 triple su 19 tentativi, mancata precisione da 2 dove ha sbagliato 25 tiri. Una Brescia che ha perso 11 palloni recuperandone però 14, a testimoniare anche quanto dalla palle persa di Trieste è stata anche bontà della difesa di Brescia. Una Trieste che ha avuto anche il merito di saper trovare protagonisti diversi e frangenti diversi della partita. A inizio gara sicuramente molto molto bene Bannan, insieme a lui il grandissimo contributo di Colby Ross, fondamentale per 3/4 su 4, e nel finale di partita un Jamaius Ramsey che finalmente è tornato a fare i canestri alla Jamaius Ramsey, e questo ci porta a una gara 5. Riccardo,
4: che è un commento veloce, quindi quel canestro da 3 toscano, lui che fino a quel momento non aveva segnato nessuna bomba, se l'è sentita e l'ha messa dentro, da più 3 a più 6 e chiuso la partita. Comunque adesso Brescia, cosa succederà a Brescia? Brescia l'ho vista molto molto imprecisa, tu hai già dato i dati statistici, Trieste ha tirato bene, niente da dire, ha ripetuto in certo senso la prestazione di gara 1, a livello percentuale, se non ci fossero state quelle 14 palle perse nel primo tempo, Trieste poteva chiudere già il primo tempo in vantaggio con un discreto vantaggio. Comunque bisogna continuare così. Il fatto di aver dato fiducia a Ruzier per tutti i 10 minuti è una cosa particolare, perché sappiamo che Ruzier dà ordine alla squadra e diciamo che è andata bene. E forse Colby Ross, autore di 18 punti, ricordiamolo, non è che ha fatto una prestazione cattiva, ha perso sì qualche pallone di troppo in certo senso, perché Colby Ross ne ha perse 4 tutte nel primo tempo,
6: però 4 su 7 da 3 punti, 3 su, sì. 2 su 4 da 2, partita più che non cattiva, direi ottima di Colby. Ci sono fatta per le 4 palle perse tutte inizio partita, 2 assist, poi per lui il terzo per valutazione totale per Trieste.
4: Però secondo me John Bannon è quello che fa la differenza in questa squadra, non soltanto per più 25 in valutazione, anche il Sissoko ha preso 9 rimbalzi, ha fatto 7 su 8 al tiro, cosa possiamo chiedere? Ha perso 2 palloni, fa niente, nel senso il giocatore ha ragione, quindi Tacetti di averlo confermato in questa gara 4, perché ha dato fisicità, ha spaventato in un certo senso la squadra bresciana e poteva segnare anche di più, secondo me poteva arrivare anche ai 20 punti.
6: Vediamo ora il tabellino prima di chiudere, visto che abbiamo già raccontato quello che è successo nei 40 minuti, abbiamo anche riassunto, viene anche Arciari a prendersi gli applausi dalla tribuna stampa e da quella a noi limitrofa. Per Trieste 7 punti di Toscano Henderson, di cui una realizzazione pesantissima, il tiro da 3 punti che ha chiuso la partita, ha dato il più 6 a Trieste. 18 per Colby Ross, De Angeli 0 punti, partita non positiva la sua. 5 per Ruzier, 15 per Sissoko con 9 rimbalzi e 3 palle perse, ma 19 di valutazione. 0 per Candussi, 10 per Markel Brown, per Bannan 18 punti e 6 rimbalzi, 3 assist, 25 valutazione, super prova. De Maius Ren 6-10, ma nonostante il 4 su 13 al tiro, 3 canestri fondamentali nel finale di partita. Che dire, Trieste guadagna gara 5.

0: Riccardo Furlan è tutto, l'augurio di una buona serata, ci sentiamo ovviamente lunedì per gara 5. Ora linea alla regia.
1: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con novità da Goretti Gomme, meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
2: Per la tua auto, un solo nome. Autofficina GEG, specializzata in assistenza, riparazioni per auto, centro revisioni con diagnostica computer, centro gomme con assetto ed equilibratura, e non solo, Bosch Car Service e ricarica del clima. Servizi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per tutta la provincia di Trieste, per serietà e professionalità. Insomma, se non è già la tua autofficina, GEG lo diventerà adesso. Ci trovi nella zona artigianale Dolina 507/2, San Dorligo della Valle. Ricorda, per la tua auto, G&G, veloci, bravi e buoni prezzi.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.com. Tweet.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

versione dei Morales Vocal Mix. Signori, questa è Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu e Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Eric Cooper, Chosen One, Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, e in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10, Rock On. Questo è un classic house.

0: siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa seconda parte, numero 6. Abbiamo terminato questa seconda parte alla grande con Eric Faria, Fast Love, progetto di George Michael del 1996, ripreso in chiave Soulful House.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Me Cry, una versione molto elegante, direi Afro House, original mix, la prima delle tre più alte in Central Selection. Pange, Dear Me Cry.

0: to be. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio

Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
0: Punto Zero FM.

0: 92.0 FM.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: la piazza è il mio roster. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.
2: 4 L, per tutta la vita 4 L. Ok.

a suonarti, con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti.

grill in cucina, ehi, lo sai che non è Barilla, ehi, lo sai che non è Barella, ehi, sai che fumo solo erba, ehi, sai che bevo solo Evian, ehi.